sempre Gelo Tis, e questa è l'ultima puntata dell'anno, e nell'ultima puntata dell'anno, anche se natalizia, poteva mancare un pezzo alcolico? Loro sono Bob, Hank and Joe, e questa è la loro Thai Christmas Beer.

Thai Christmas Beer, Bob, Hank and Joe. E si continua, altro giovane gruppo texano è la Cody Bryant Band, e questo è il loro brano natalizio, Have Yourself a Merry Little Christmas.

Have Yourself a Merry Little Christmas, Cody Bryan Band. Io spero vivamente che vi stia piacendo questa puntata natalizia. Se vi piace, fatemelo sapere.

per la pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con il sessione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, oppure fatemela sapere la pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, o a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E continuiamo con un altro brano, è un trio, loro sono Drew Cooper, Cody Canada e il figlio di Cody Canada, che si chiama Dierks, ci cantano questa Please Come Home for Christmas.

Please Come Home for Christmas, Drew Cooper, Cody Canada, Dears Canada, nella speranza che possiate passare le festività assieme a tutti quelli che a tutti coloro a cui volete bene e senza nessun tipo di distinzione. E andiamo con un altro brano natalizio della Josh Abbott Band. A lui piace un Natale colorato di marshmallow, A Marshmallow World.

Questa canzone, Marshmallow World, della Josh Abbott Band, è contenuta nel nuovo album natalizio, 5 brani, che si chiama Christmas Was, uscito proprio in questi giorni. E andiamo avanti invece con una canzone che allora, l'originale è uscita nel 2013 ed era un album che si chiamava Stay Reckless. Lui, la canzone si chiamava Alone in Memphis, il video è bellissimo, andatevelo a vedere, perché è una sorta di storia d'amore mai cominciata fra un imitatore di Elvis e uno di Marilyn Monroe. Vabbè, comunque, di Dolly Parton, vabbè, insomma, però comunque una delle due. E adesso Austin Lucas, il nome del cantante, ha deciso di farne una versione natalizia, praticamente stessa musica, cambiano le parole. Questa è Alone on Christmas.

Adoriamo la versione originale e non posso non adorare anche questa Alone on Christmas di Austin Lucas. Grandissimo brano, grandissima carica, meraviglia assoluta. Perdonatemi, io adoro questo brano sia nella versione Alone in Memphis sia in questa Alone on Christmas. E continuiamo con un amico dell'Italia, c'è stato due o tre volte, ha sempre fatto dei gran concerti. Lui è Aaron Watson e questa è la sua Wonderful Christmas Time.

Wonderful Christmas Time, lui è il grandissimo, era grandissimo Aaron Watson. E adesso torniamo un po' indietro nel tempo con uno di quei gruppi storici che hanno fatto la storia della country music. Anche loro hanno fatto il loro bel album natalizio e questa sera vi faccio sentire la loro Christmas in Dixie. Sto parlando degli Alabama.

Christmas in Dixie, Alabama. E allora siamo giunti al penultimo brano, e il penultimo brano che vi faccio ascoltare ha una voce soave e femminile, che è quella di Amanda Shires. Il titolo della canzone è una delle domande più fatte in questo periodo dell'anno, ovvero: cosa fai l'ultima a Capodanno? What are you doing New Year's Eve? Amanda Shires.

Che cosa fai a Capodanno? What are you doing New Year's Eve, Amanda Shire? E io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine di questa puntata, e anche che vi ho detto prima che è l'ultima puntata dell'anno, e vi ricordo di fare il click click click sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal ritornerà in diretta il martedì 11 gennaio, oppure a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove incontrerà anche l'emissione del martedì, vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. O mettete il click alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal ritornerà mercoledì 12 e replica lunedì 17, sempre alle 17. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal ritornerà venerdì 14 dalle ore 12. Ragazzi, io vi dico anche di mettere il like, il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, e per quest'anno non mi resta che augurarvi una buon Natale, le buone feste, un buon anno, un buon inizio, una buona fine, e mi raccomando, passatelo con le persone a cui volete bene senza nessun tipo di discriminazione. Io ragazzi vi lascio con un duetto, ovvero in questa puntata l'ho cominciata con Kelly Clarkson e la chiudo con Kelly Clarkson, che però va in duetto con il grande Chris Stapleton, e questa è Glow. Gianlutix vi saluta, vi dà l'appuntamento a gennaio con Blue Bonnet Seal. Ciao a tutti, buonanotte, buon pomeriggio, buon pranzo, buon Natale, e mi raccomando, fate i bravi.

0: cognome.
1: Alex.
0: Cognome.
1: Sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadows Light con i Senza Radio.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intendimento.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Spero che la intercettino mentre dite con qualche puttana!

0: Amiche e amici, ben ritrovati a questa che è la terza edizione di Assolutamente ci sto!
1: Quanto entusiasmo immotivato!
0: Benissimo, cominciamo più che bene. Questa che avete appena sentito è la nostra immarcescibile, la Gina Pectoris.
1: Quella roba lì ci sarei te. Come ti permetti?
0: Guarda che era un complimento, sai.
1: Ah sì? Vedi, tu riesci a far sembrare tutto offensivo. E poi non ci saranno mica solo amici tuoi ad ascoltarti, no? Che saluti tutti con quel tono.
0: Magari non ci saranno solo amici, certo, però è anche vero che chi ci ascolta e non ci conosce lo potrà diventare.
1: No, certo. Prima che tu diventi simpatico a gente nuova, il Papa fa tempo a cambiare idea sui preservativi.
0: Vabbè, senti, inizia tu allora, no? Saluta.
1: Ormai l'hai già fatto tu. Cosa vuoi da me adesso? Quanto sei noioso.
0: E allora cosa vuoi fare? Diamo inizio alla puntata o hai qualcos'altro da rimproverarmi?
1: No. A parte come sei vestito.
0: Ma tanto quello che era la radio non si vede, giusto?
1: Oddio! Cioè, vuoi dire che nessuno può vedermi? Apprezzare gli sforzi con cui oggi mi sono fatta bellissima?
0: Su questo direi che possiamo proprio cominciare. Ben ritrovati a tutti dopo questa estate che ci auguriamo vi abbia divertito, vi abbia fatto riposare e vi abbia ricaricati al meglio per affrontare i prossimi mesi che ci aspettano.
1: Mesi che passeremo anche insieme, se vorrete, con questa nostra piccola trasmissione che è diventata un'altra cosa rispetto alle edizioni scorse.
0: Edizioni che potrete comunque riascoltare sul nostro sito www.drunkqueens.it, mentre questa terza edizione si arricchisce di rubriche. Ci saranno più collegamenti, più magazine, insomma.
1: Praticamente un incidente frontale tra Vanity Fair e l'inserto del Corriere della Sera. Nessun superstite in pratica. E i vigili del fuoco pare abbiano anche giocato a Tetris per estrarre i cadaveri.
0: A parte la metafora di Regina, insomma, l'idea è quella di offrirvi un punto di vista diverso sulla società, su quel che accade nel mondo e soprattutto sul perché vi accade. Il tutto in stile drunk.
1: Che più diverso di così non si può, non è vero?
0: Insomma, uno zibaldone di pensieri.
1: Oh, grazie caro, sì. Proprio quello che mi ci vuole dopo ieri sera. Uno zabaione. Erano davvero troppi.

0: canzone possiamo finalmente iniziare la terza stagione di Assolutamente Ci Sto.
1: Aspetta, ex biondino, è il mio momento, dai.
0: No, no, signora Tara, aspetti, non è ancora il suo momento.
1: Ti ho pagato, decido io, è il mio momento. È il momento dello

0: soldi che spago e sborso. La canto io la sigla. Sono fuori dal tunnel le del Parlamento. Sono fuori dal tunnel le del Parlamento. Piombino, aiutami, dai. Sono fuori dal tunnel le del Parlamento. Mamma mia, quanto brutto zelo del tunnel del Parlamento. Per carità, mamma santa. Da chiuderli tutti dentro e mettere un masso all'entrata e all'uscita del tunnel.
1: Ah bene, la sento bella pimpante per questa prima puntata.
0: Tunnel, la vostra tara oggi. Per il grande rientro si sbanca per voi e per i vostri mariti.
1: Beh, ha creato dei vestiti anche per gli uomini.
0: Ho creato

0: nel nostro mare, l'Adriatico.
1: Sono curioso a questo punto, sentiamo.
0: A sto proposito ringrazio un'ascoltatrice, Lucia da Roseto degli Abruzzi, che veste esclusivamente Tara Fashion e per questo è una grande donna.
1: Anche se è un po' di parte però, Tara.
0: Lucia da Roseto, poveretta, va sempre su e giù da sto Abruzzo, dall'Abruzzo al Veneto.

0: preso all'università e ciò la vostra Tara si è ingegnata come sempre e vi fa comprare solo voi ad un prezzo eccezionale con due Z, perché è proprio eccezionale il kit Tunnel Gelmini.
1: Cosa?
0: Aspetta che vi spiego tutto, donne, perché

0: parte che il ministero, come si è visto, non sa spesso quello che dice, ma di che tunnel sta parlando, Tara?
1: Ne ha parlato la Gelmini al TG1 di Minchiolini. Mi pare una filastrocca sta frase che ho detto. Che la ministra Gelmini ha costruito, così ha detto lei, così.
0: Appunto, l'ha detto.
1: E ha costruito con le sue manine sante.
0: Sante manine,
1: E tirato fuori 45 milioni di euro di tasca sua.
0: Semmai dei contribuenti.
1: Hai visto che lo sai che c'è sto tunnel da Ginevra? Ginevra non è il nome della figlia della Teresa. Ginevra è una città svizzera dove ci sono i soldi. E all'Abruzzo, cioè ha costruito sta Gelmini sto tunnel dall'Abruzzo a Ginevra.
0: Senta, non è vero.
1: Sempre a dire che sto governo non fa mai niente. L'ho sentito alla TV, quindi è vero. L'ha costruito. È lungo quasi 800 chilometri e Berlusconi, bravo Silvio, ha trovato così il famoso milione di posti di lavoro che voi dicevate che era impossibile e invece ha fatto anche quello. Ha trovato anche sto milione di posti di lavoro.
0: Certo, sembra la costruzione delle piramidi, ma non esiste sto tunnel.
1: Esiste, l'ha detto la Gelmini a Minchiolini.
0: Minzolini.
1: Vabbè, Minchiolini, quello del TG1. Allora, donne, a soli 199 euro il kit tunnel Gelmini comprende. Aspetta, che adesso ve lo dico. Due torce, due coperte, quattro scatolette di carne in scatola. E se sono scatolette, sei scatola. Vabbè, quattro scatolette di tonno in scatola. Una confezione di acqua, una scatola di caffè istantaneo. Senza però, come si chiama quello bello?
0: Non so, di chi sta parlando, di Clooney?
1: Clooney! No, non vediamo Clooney, non ve lo diamo Clooney. Me lo tengo io e l'ex biondino. Una scatola di caffè istantaneo, dicevo, una confezione di posate di plastica e un mazzo di carte da briscola. A soli tutto questo, guardate che proprio me... vi do sangue, a soli 199 euro, il necessario per sopravvivere in caso di ingorghi o altro nel tunnel. Donne, telefonate, non vi pentirete quando rimarrete intasate in coda nel tunnel con vostro marito.
0: Tara, non esiste.
1: Esiste, sempre a distorcere la verità voi, è una grande opera del governo Berlusconi, fatta con 45 milioni, nata filastrocca ho detto, di euro. Adesso ho capito dove sono finiti i soldi dei tagli a ste spese e degli aumenti di tasse.

0: Amiche, ben ritrovati in compagnia delle drunk queens e del loro cabaret radiofonico. Assolutamente ci sto in onda via internet solo su Radio Lifestyle. È arrivato il momento dei vostri messaggi.
1: Ma che te sei bevuto la crescina per i capelli invece di metterla in testa?
0: Ma no, è così che fanno i bravi DJ, no?
1: Appunto, non tu! E poi, che è sta storia dei messaggi?
0: I nostri amici possono inviare messaggi alla trasmissione tramite il sito delle Drunk Queens o la pagina Facebook.
1: Tu sei proprio sicuro che la vuoi fare questa cosa?
0: Ma certo, è fantastico, guarda qui i primi messaggi.
2: Ciao, sono Sara da Bovolenta. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Michele Zarrillo.
1: Che è ancora vivo? Ancora canta?
0: Sta buona, dai, amica Sara da Bovolenta. Approfitto del tuo messaggio per spiegare che la musica che trasmettiamo nella nostra trasmissione è, per scelta di Radio Lifestyle, musica non protetta e diffusa in licence Creative Commons, cioè non vincolata a SIAE o altri collettori. Musica libera in Libera Radio.
1: Bravo, clicco, mi piace!
0: E potete farlo anche voi, sempre su Facebook, dove trovate la pagina Compagnia Drunk Queens, così come quella della radio.
1: Altri messaggi?
0: Eccoli, arrivano! Ugo da Casal Serugo ci fa i complimenti, specie a te.
1: Grazie, Ugo!
0: E ha una curiosità, vuol sapere che numero di scarpe porti.
1: Perché?
0: Che ti importa? Accontenta il nostro amico, dai!
3: Non sei.
0: Come?
3: Non sei.
0: Non si sente, parla più forte!
1: 46! L'ho detto contento? Peggio che chiedere l'età.
0: Vabbè, contento, amico Ugo.
1: Altri messaggi?
0: In segreteria abbiamo questo di Jessica.
4: Amica di Scrinch, riceve a Verona solo di Steam.
0: No, nessun altro messaggio. Questo di Jessica era l'ultimo.

0: place. We're talking grades of a broad and his shoulders are plenty wide enough to lean on. And upstairs he's got a cool.
1: Legge la cronaca degli spettacoli o la sua evoluzione tardo millenarista in gossip ha le sue regole precise. Occorre sapersi destreggiare in un frasario codificato ad uso e consumo non solo dei lettori, ma anche per venire incontro agli autori stessi, spesso in bilico tra contratti con PR, restrizioni editoriali o vere e proprie minacce. Non mancano gli esempi esplicativi di un'attrice sparita dalle scene per mancanza di lavoro a causa di un impellente bisogno di rifare le impalcature. Si dirà dunque che ora fa la mamma a tempo pieno, anche se ha visto il figlio il giorno del parto o quando l'ha presentato le balie. Nelle interviste la stessa attrice ripeterà come un mantra che fare un figlio le ha cambiato la vita. Il massimo dello chic è ritrovare il contatto con il pubblico, detto ovviamente di una soubrette finita a fare serate di teatro nelle piazze, alle feste di paese o alle inaugurazioni dei centri commerciali. Sempre a favore di camera o di registratore nel caso trattasi di settimanale o inserto periodico di qualche quotidiano, occorre costantemente ribadire che
2: la bellezza non è tutto nella vita.
1: Frase indispensabile per ogni Miss Italia che si rispetti, va da sé che ne consegue
2: la bellezza m'ha aiutato, ma quello che importa veramente sono la determinazione e tanti, tanti sacrifici.
1: Dietro lei il parlamentare di turno sta annuendo con la testa nel frattempo e ripensa ai tanti sacrifici della sera prima. Nell'introdurre la diva non si può che sostenere che sia una splendida attrice il cui naturale colorario è tutta rifatta. Nel caso abbia fatto o stia promuovendo un calendario, bisogna sottolinearne l'artisticità se è un poco porno, mentre se è molto porno bisogna ricorrere subito all'autoironia. Ricordarsi sempre di fare qualche accenno alla parola compromesso. In televisione rende perché la doppia S fa risaltare il lavoro del chirurgo sulle labbra. Esempi:
2: nella carriera bisogna sempre fare qualche compromesso, però mai a scapito della tua dignità. Non ho mai accettato compromessi.
1: No, solo contanti, che così non sono tracciabili, vero? Se si è reduci da un fiasco cinematografico o teatrale, definire l'opera come coraggiosa e o innovativa, ecco perché l'ha vista poca gente. Non è colpa dell'attrice, no? Se la gente è ignorante o poco coraggiosa. Buttare infine qua e là qualche riferimento al mozzafiato. Infatti lo possono essere le curve o l'abito che le sottolinea. Negare sempre la dieta, imperativo rinunciabile. Fare sempre riferimento solo all'avere un'alimentazione equilibrata o alla buona abitudine di fare ogni giorno un po' di moto. Se si è a qualche manifestazione del Made in Italy, si può citare solo la dieta mediterranea: olio, mozzarella, basilico e pasta. Se occorre far passare in secondo piano il polso spezzato di qualche stilista, o il fatto che per l'ennesima volta il divo alla moda si è presentato senza partner femminile alla prima del suo nuovo film, occorre far subito dichiarare agli interessati la frase di rito: adoro le donne. Da lontano, evidentemente. Non guastano mai dei riferimenti neutrali qua e là alla famiglia.
3: Vorrei una famiglia tutta mia. La famiglia è la cosa più importante. Credo nella famiglia.
1: Ne consegue che non fa male neanche qualche dichiarazione in merito ad attese gravidanze.
2: Ora voglio un figlio. Me manca un figlio.
1: Già che ci siete, farcite qua e là con immancabili riferimenti al fascino, che è sempre e solo magnetico, e al fisico, che è sempre e solo statuario. L'ingresso alla festa o all'intervista deve essere per forza trionfale, mentre se si parla del nuovo fidanzato conosciuto la sera prima, bisogna enumerare la relazione come duratura, stabile, e che i due piccioncini ora sono inseparabili. L'intervista ovviamente viene rilasciata in un posto esclusivo, segreto, chic, lontano da sguardi indiscreti. Ovviamente sarà senza veli o con la variante si racconta ai nostri lettori senza pudori e deve obbligatoriamente terminare con cosa stai preparando? Risposta? Un film, uno spettacolo, un musical o un figlio, indifferentemente. Se l'intervista o l'articolo ha un target da mezzogiorno in famiglia, mai dimenticarsi un accenno a Dio.
2: Prego sempre nei momenti di difficoltà. Contrariamente a quanto si possa credere, io sono profondamente religiosa.
1: Prima di questa frase, far mettere una copertura all'unica cosa profonda dell'attrice in questione, la scollatura. Evitare infine accuratamente parole come sceneggiato, oggi solo e sempre fiction, hotel, si dice resort, inaugurazione trip, cioè il vernissage, mignotta, va da sé, escort.

0: E non poteva mancare anche quest'anno l'appuntamento con la magia. Già, torna a trovarci Magica Melassa la maga, a cui nulla prolassa.
1: Appuntamento con le stelle e con Magica Melassa.
2: Pronto? Che pirla?
3: Ciao Magica, sono la Gina.
2: Ma che piacere! La nota subrette, la nota showgirl, la nota stonata?
3: Ma che stonata? Io sono una diva, ho sfondato nel mondo del teatro.
2: Ah, sì, ecco, la nota sfondata.
3: Senti, maga invidiosa, non perdiamo altro tempo che ho 1000 progetti internazionali a cui pensare e su cui lavorare. Ti chiamo perché sono sola, non trovo un uomo che sia alla mia altezza, un uomo che mi comprenda.
2: Vediamo un poco, cara, cosa vedono le carte nel tuo futuro? Aspetta che mischio. Il nano di corte. Cara la Gina, certo, un uomo alla tua altezza non c'è. Infatti ti vedo accanto a un uomo basso, grasso, pelato, che ti rimorchia, ti fa lavorare in abiti succinti, sexy. Sarà mica che mi diventi una escort per Silvio?
3: Ma che Silvio? Magari! Almeno quello paga bene, ti ricopre di gioielli, ti fa assessore, ministra, ti tiene al libro paga a vita, ma che... Ho capito, quello che vedi è il Mais, quello sfruttatore. Ma allora, lo vedi accanto a me anche in futuro?
2: Eh sì, cara.
3: Oh, Metapina, che vita infelice. Oh, non riesco più a liberarmi di quello.
2: Senti, cara, prova a sciogliere del sale grosso in acqua e vediamo se si allontana così.
3: Già fatto.
2: Fai bollire un'intera pianta di finocchietto selvatico. Quel trucco funziona sempre.
3: Già fatto.
2: Hai anche bevuto tutta l'acqua di cottura?
3: Già fatto. In compenso ho digerito il cappone del Natale 2006, ma stava ancora là quello.
2: E allora mettiti una collana di aglio siciliano e collo e fai gargarismi con cipolla d'Etropea?
3: Questo lo farò, Magica. Cosa farei senza i tuoi preziosi consigli? Spero che questa sia la soluzione finale per liberarmi definitivamente del Mais.
2: Alla peggio, corrotto all'aglio siciliano e cipolla d'Etropea, gli fai di sicuro ricrescere i capelli. Magari si trasforma in principe azzurro?
3: Sì, il principe azzurro, sì, che bello!
4: Glamour, fascino, eccesso e stile. Se anche per voi questi aggettivi non sono un mero elenco vuoto di senso, ma un chiaro ed inequivocabile segnale che si parla di moda, allora questo è il vostro momento. Abbiamo un'inviata speciale nel magico e misterioso mondo che ci conquista. Oddio, parlo già come lei. Verdiana Candelieri!
5: Accessori, questo è l'imperativo per la prossima stagione autunno-inverno. La scelta è d'obbligo, univoca, unidirezionale, inequivocabile, esacerbante, anacoretica e nubilante. L'accessorio deve essere vistoso, stravagante, eccentrico, bizzarro, appariscente, da abbinare con un pizzico di fantasia, non tanto ad una miss casual e sbarazzina, quanto ad un serioso completo per casse ad un vernissage, un ouverture, un memorial, un tutorial, una premiazione, uno strega e con bancarella per le più acculturate, o anche solo in ufficio, alla macchinetta del caffè, ancora con gli occhi impastati di sonno e rimmel, all'insegna di un total look personalizzato in perfetta armonia con l'immagine che gli altri hanno di noi. Così Yves Saint Laurent completa il look con enormi bracciali in rame, con una maxi stella cometa centrale. Fox Farah impreziosisce la giacca con spille a forma di grande giraffa tempestata di cristalli. Pulcio e Sottana aggiunge una sciarpa come di alga wakame. Le scarpe di Louis Vuitton hanno inserti in legno e amianto, sono zoccoli scavati in noci di cocco, quelle di Lucci. Pilu Pilu aggiunge ghette di raso in pizzo, mentre Hermès incassa una valve di vongola nel tacco. Così è per gli stilisti l'uomo della prossima stagione.
4: L'uomo?
5: Da Milano è tutto per Radio Lifestyle, Verdiana Candelieri. Non vi muovete da lì, sapete? Il nostro magazine settimanale non è ancora finito.
4: Ci sentiamo dopo la pausa. Ne abbiamo di cose da dire.

0: Rieccoci amici, ricomincia il cabaret radiofonico delle Drunk Queens. Si gira pagina e si continua a sfogliare il nostro magazine.
1: La mamma è sempre la mamma.
2: Si suol dire spesso che il frutto non cade lontano dall'albero.
0: Quando si vuol sottolineare come un figlio, finisce sempre per assomigliare al genitore.
2: Oppure, complice tanta psicanalisi da rivista femminile, si va alla ricerca dei difetti e delle manie dei genitori per cercare di spiegare o capire il frutto dei loro lombi, tanto per restare nella metafora.
0: In questa nuova rubrica che abbiamo voluto intitolare La mamma è sempre la mamma, vi presenteremo perciò ogni settimana una donna che ha avuto in sorte l'essere colei che ha dato i natali a qualcuno che definire un pochino infame sarebbe riduttivo.
2: Se la mamma degli imbecilli è sempre incinta, per fortuna quella dei dittatori ci va un pochino più di calma.
0: Infatti, prendendola alla lontana, oggi iniziamo con la mamma di Nerone.
2: Il caro Nerone. Per quanto oggi gli storici stiano rivalutando di molto la sua figura.
0: Ah sì? Davvero?
2: Certo! Prima pensavano che mentre bruciava Roma, lui suonasse male la lira.
0: E invece oggi?
2: Oggi sappiamo invece che era bravissimo con quello strumento.
0: Continuiamo con la mamma che è meglio.
2: Agrippina la giovane, allevata da sua nonna Agrippina la vecchia. Ma dai! Fu accusata di avere rapporti incestuosi con il fratello Caligola.
0: Bene, insomma, partiamo da una che già si portava presso una simile fame.
2: Oh, se è per quello, si dice anche che avrebbe avvelenato il secondo marito per poter sposare lo zio.
0: Quando l'espressione farsi una famiglia ha un suo proprio senso, eh?
2: E sto zio, però, era l'imperatore Claudio, il quale, povero vecchio, si fa abbindolare completamente da mamma Agrippina, a cui tanto a cuore sta il futuro del figlioletto Nerone.
0: Infatti convince Claudio a nominarlo erede al trono.
2: E ottenuta la nomina, guarda te, Claudio muore.
0: Casualità, eh?
2: Insomma, Nerone diventa imperatore e sappiamo tutti quello che pare abbia combinato.
0: E riserva pure alla madre un adeguato trattamento.
2: Oh, prova in tutti i modi a farla fuori.
0: Cuore di figlio.
2: Prima fa affondare una nave su cui viaggiava Agrippina. Poi ci prova con il veleno. Ma la nostra è più che scaltra.
0: E alla fine ce la fa.
2: Assolutamente sì. Nella maniera più sbrigativa, manda un centurione a pugnalarla. E la nostra Agrippina, con un moto di orgoglio, gli chiede solenne di essere pugnalata al ventre.
0: Quello stesso ventre che generò il figlio, il suo assassino.
2: Mamma, solo per te la mia canzone suona.
0: Alla prossima puntata per un'altra rubrica di La mamma è sempre la mamma, dove faremo la conoscenza di Teresa Capone. Un'altra novità di quest'anno è il collegamento settimanale con Diana, la nostra immobiliarista di fiducia. Diana.
3: Pronto? Salve, chiamo perché cerco una casa con due camere, cucina e salone con caminetto.
4: Ciao bella, e quanto vuoi spendere cara?
3: 250.000 euro.
4: Ma per quella cifra non trovi nulla, sai cara.
3: Lo so che dite sempre così voi. Forse per voi immobiliaristi dovremmo spendere sempre di più nelle nostre disponibilità. Ho la casa come la cerco io e per massimo 350.000 euro, se no, amen. Chiamo un'altra agenzia.
4: Aspetta, aspetta. Mi è venuto ora proprio sotto mano un annuncio che avevo dimenticato. Allora, eccolo qua. Vendesi canna fumaria con annesso appartamento.
3: Vorrà dire appartamento con canna fumaria.
4: No, cara. L'annuncio dice proprio così. Canna fumaria con annesso appartamento. Guarda, bella, è proprio la canna fumaria adatta a te.
3: Ma che annuncio è? L'hai inventato ora lei?
4: Ma no, bella mia. Io ho tutte le case per tutti i gusti e tutte le canne per tutti i fumi.
3: Vabbè, Frida, dove si trova questo appartamento?
4: Un minutino e te lo dico, cara.
3: E quanto costa poi?
4: Un attimino che cerco tra le carte. Vediamo quanti soldini chiedono.
3: Sì, sì, ma non dica un attimino, soldino, minutino.
4: Eccolo qua, ma un bel prezzino, sai, bella. 125.000 euro. E si trova in zona comoda ai servizi. Guarda, servitissima, bellissima, vicinissima a tutto. Pensa allo splendore. Ti puoi creare il tuo caminettino come lo vuoi tu.
3: E quante stanze ha?
4: Guarda, cara, la canna fumaria è open.
3: Open? In che senso?
4: Cioè, la canna fumaria sta in centro, al soffitto, capisci? In un locale di 30 metri quadri. È tutta una canna fumaria. Che bello! Sento proprio che la canna fumaria è adatta a te. Così ti fai un caminetto su per un bijou.
3: Ma cosa vuole che me ne faccia 30 metri quadri di caminetto? Ma io voglio una casa, non un forno industriale.
4: Ma scusami, cara, ma sei tu che hai chiamato per il caminetto, bella mia? Te l'ho trovato e non sei contenta? Puoi mettere una cappa in centro. Avrai 30 metri quadri di cucina, meglio di quelle dell'Antonellina Clerici. Oppure ti fai una bella sauna. Penso all'invidia di amici, parenti, conoscenti e vicini di casa con la sauna.
3: Ho capito, ma quante stanze ha? Non posso mica dormire in cucina.
4: A parte che lo sai, ti farebbe bene dormire un po' in sauna, bella mia. Perdere peso dormendo, che bello. Che a noi donne ci fa tanto bene sudare, eliminare tossine. Dai, che come ti ho detto, un appartamento annesso.
3: Ma in che senso annesso?
4: Allora, bella mia, un corridoio collega il loft open della canna fumaria con l'appartamento. L'appartamento è di 25 metri quadri, già divisi in due stanze e un bagno con la jacuzzi.
3: Beh, ma chi è l'architetto che ha disegnato sta schifezza? È un eco mostro. Lei vende fumo.
4: Vendendo tante canne fumarie, è ovvio che io venda fumo, eh?

0: questa rubrica dedicata agli anni Ottanta. Non vogliamo partire con la solita storia della nostalgia, del quanto eravamo giovani.
1: Parla per te, io non c'ero ancora negli anni Ottanta.
0: Guarda, non voglio nemmeno commentare perché si commenta da sé questa tua uscita.
1: Beh, una ci prova, no? Sti italiani credono a tutto, non possono credermi una ventenne in fiore.
0: Nel tuo caso il fiore è il crisantemo.
1: Screanzato. Va avanti con sta rubrica, forza.
0: Già, la rubrica, dicevamo, no? Una sorta di trovarobato in festa. Ogni settimana un oggetto che va festeggiato, ricordato
1: e spesso riesumato, perché manco più esiste.
0: Ok, anche riesumato, ma sempre per far festa. Proprio perché iniziamo con qualcosa che
1: ogni volta che mi arriva è una festa.
0: Direttamente dal più folle, colorato e libero decennio del secolo scorso, il catalogo Postal Market.
1: Un librone alto così, con cui potevi comprare per corrispondenza dal cacciavite alla mongolfiera, dal golfino taglia 58 allo slip contenitivo post operazione all'ernia inguinale, dal pelapatate al TV Brion Vega ultimo modello.
0: Il librone più amato dai ragazzini dell'epoca, specie la sezione intimo. A pensarci bene, però, l'avrà chiuso l'ONU. Il disboscamento dell'Amazzonia mi sa che è partito da lì. Per fare un postal market occorrevano come minimo un centinaio d'alberi. Chissà poi se c'è mai stata gente che ha comprato quegli orribili golfini in lana d'angora.
1: Che poi da bambini ci si è sempre chiesti, ma come faranno mai a ricavare la lana dal ferro delle ancore?
0: In realtà si chiamava lana d'angora e a tutt'oggi nessuno ha capito cos'è l'angora, d'accordo? Sarà un animale immaginario tipo il sarchiapone di Walter Chiari.
1: È composta al market che viene importato in Italia il modello statunitense della vendita per catalogo.
0: La donna schiava, già confinata tra la cucina e l'orto, ha, dopo gli anni 70, la capacità di gestire del denaro, quello guadagnato dal marito, e può comprare buona parte di ciò che più le garba facendoglielo trovare, senza previo consenso, già in salotto, in cucina, nel cesso.
1: La postal market cresce negli anni 60 e 70 dando la possibilità alle donne italiane di accedere ai prodotti reclamizzati da carosello, difficilmente reperibili, specie nei piccoli centri di provincia.
0: Lavatrici e frigoriferi e molte altre meraviglie si diffondono ovunque e vengono posti dove capita, spesso a discapito del buon gusto. Già, in un primo momento non è raro trovare la lavatrice in cucina e il frigorifero in bagno.
1: Ecco che parte una delle tragedie del nostro secolo, se vogliamo. Si sviluppa la figura dell'architetto di interni.
0: I mariti intanto si agitano nel vedere lo sperpero. Le donne non si accontentano più di ottenere quello che con l'astuzia ottengono.
1: Occorre uscire di casa, studiare, trovare un impiego. Siamo ai disordini in piazza. Il marito non basta più. Ce ne vuole un altro, ed un altro ancora. E ci vuole un amante, ci vuole lo Stato!
0: Che meraviglia, certo che guardare alle rivoluzioni degli anni 70 e alle violenze tenendo d'occhio Postal Market è un azzardo che andrebbe approfondito.
1: Nel 1980 l'azienda affronta la sua prima crisi, che si conclude poi nel 1983. Nel frattempo le battaglie per i diritti sono state vinte dalle femministe con una generale calata di braghe da parte dei cattolici. La donna può anche comprarsi delle meravigliose spugnette rigide da mettere sotto le tette e sfoggiare così un décolleté da diva, con tanto di foto esplicativa a tetta nuda sul catalogo.
0: Gioia di frotte di adolescenti inquieti.
1: Nel 2007 Postal Market chiude definitivamente i battenti. Ha esaurito la sua funzione.
0: È il dominio della donna emancipata.
1: È l'era di internet.
0: E a proposito di internet e di postal market, vi segnaliamo su Facebook la presenza del gruppo Quelli che si ammazzavano di seghe con il postal market.
1: Mi piace!

0: momento di un gradito ritorno ai microfoni di Assolutamente Ci Sto. Una donna che amiamo molto e per motivi francamente a me ignoti, Suor Germania.
1: Lei è quella di Radio Z?
0: Ma certo, Suor Germania, si ricorda di me?
1: Lei è miscredente che si fa vedere in giro con donna ambigua e appariscente Z? Io ricordo, Jan.
0: Come sta, sorella?
1: Io non sono sua sorella.
0: Oh, mi scusi, cercavo solo di essere gentile e rivolgermi a lei col titolo dovuto.
1: Ha ragione, mi scusi lei. È che io sono molto nervosa in questo periodo. Dormo poco.
0: Cosa succede?
1: Sono stata trasferita. Non mi occupo più di accenda di casa e di consigli per vita sana e devota. Nuova politica di azienda.
0: Della chiesa, intende?
1: Stessa cosa.
0: E dove è stata trasferita, mi scusi?
1: In asilo di pimpi. Lei ha presente cuccioli di uomo rumorosi che fanno tanta cacca?
0: Ho presente, certo, ma mi pare che comunque lei non li abbia molto in simpatia.
1: Simpatia? Simpatia, dice? Lei ha idea di quanta cacca fa Pampino?
0: Non ne ho esperienza diretta, ma posso immaginarlo.
1: No, lei non può immaginare. Se non cambia loro pannolino più e più volte a giorno, lei non può immaginare. Non si capisce dove tengano tanta cacca dentro loro piccola corpicina.
0: Va bene, Suor Germania, ho capito, ma senta un po', perché l'hanno trasferita?
1: Crisi di vocazione. Ha ridotto notevolmente numero di suore in nostro ordine. E c'era bisogno di personale per asilo. Così hanno pensato che era inutile impiegare suora a dare consigli su serminio e disinvestazione da dopi o su cura di casa. Lei capire? Io era inutile secondo loro. E così finita a cambiare panolina.
0: Ma una della sua importanza l'avranno come minimo messa a dirigerlo l'asilo, dai, non starà davvero a cambiare pannolini.
1: Montagna di pannolini pieni di
0: sorella!
1: Pieni di gioia di vivere, Chan!
0: Vede? Ottimismo!
1: E in effetti han fatto di me direttrice per mia provata esperienza di comando. Ma ciò non mi esime da compito illustrato poco fa.
0: Lo sapevo, vede, lei ha pure esperienze pregresse di direttrice, bene, bene.
1: Yeah. Io ho diretto per tanti anni campo di centro di recupero per donne e uomini dediti a vizio. È lì che io ho imparato cose che l'anno scorso voi ha presentato in vostra radio.
0: Insomma, dovrebbe essere contenta, no? Così fa più esperienze, prima gli uomini e le donne da recuperare.
1: Ora frutta di loro peccato, di loro lusuria, di incapacità a trattenere istinti lubrichi, animaleschi.
0: Sorella!
1: Pampini, giusto. Si dice Pampini.
0: Bene, diciamo allora che quest'anno Suor Germania ci riempirà di consigli su come aver cura dei nostri amatissimi bambini, i nostri figliuoli.
1: Sì, frutto di vostro fornicare, di vostro irrefrenabile impulso a riprodurvi, di vostre porcherie senza pensare a montagne di merda che poi tocca cambiare. E chi poi tocca cambiare?
0: Ma come ho fatto a vivere fino ad oggi senza Suor Germania? Alla prossima dunque, non vedo l'ora.
2: Assolutamente Ci Sto.
0: Ultima novità per questa terza stagione di Assolutamente Ci Sto e che ci farà compagnia nella parte finale anche di tutti i prossimi appuntamenti, una sorta di compendio a quello che è stato nella scorsa stagione i consigli della Gina, che si sono evoluti, si sono gonfiati, hanno preso spazio, hanno preso tempo e sono diventati...
3: Almanacco di la Gina.
4: Domani e per tutta la settimana il sole sorge più o meno alle 6:50.
0: Puntuale, vero, eh?
4: Dipende.
0: Dipende da che?
4: Anche lui ci avrà i suoi orari.
0: Certo, certo.
4: Insomma, su per giù alle 6:50 ho fatto una media per la settimana.
0: Perfetto, manca la luna.
4: Sì, la luna manca. Non ci ho pensato. Facciamo che quella la do la settimana prossima. Oddio, mi suona familiare questa frase.
0: Quale, scusa?
4: La do.
0: Lasciamo perdere, vai avanti.
4: Il santo della settimana, Santa Bernadetta. la prima confidente della Madonna di Lourdes, che appariva solo se questa era presente, o lei o niente. Fu la prima santa cristiana ad essere fotografata in vita, in 70 immagini, realizzate tra il 1862 e il 1868, dove un apposito trucco sfumò le sue fattezze di rozza contadina in un mistico alone. Non risulta patrona di nulla in particolare, anche se noi proponiamo del Photoshop.
5: Sia benedetto il Photoshop, già.
4: Le buone maniere.
5: Niente meno.
4: Sì, sì. Uso degli occhiali da sole. Quando si entra in un locale chiuso, il bon ton recita che bisognerebbe toglierseli per avere una maggiore visibilità, a meno che non siate reduci da una colossale sbronza o siate Karl Lagerfeld. Hai presente? Qualcuno l'ha mai visto senza occhiali? Secondo me, se se li toglie, pietrifica, come Medusa.
5: Dovresti astenerti dai commenti, però, non credi?
4: Dicevamo, quando si incontra una persona e ci si intrattiene a parlare, il rispetto che ci dovrebbe sempre accompagnare per gli altri ci suggerisce di levarli. Ogni persona che parla con noi ha il diritto di poterci guardare direttamente negli occhi, sempre che siano ben truccati.
5: Altro commento.
4: Insomma, gli occhi ci dicono tanto sulla sincerità delle parole che vengono pronunciate, botulinature comprese. Le erbe insegnano.
5: Ma questo mi sembra interessante, sentiamo.
4: Ustioni, geloni, blefa, blefa, allergiche, prurito, psoriasi, ma che è? Psoriasi? State messi male, figli miei. In questo caso, quello che ci vuole è l'elicriso, della famiglia delle asteracee, ma me lo fate apposta però, eh? E se proprio non vi passano i pruriti, in cucina si usa per insaporire minestre e pollame, come aromatizzante nel curry.
5: E per finire, la frase della settimana.
4: E per la prima puntata ho voluto qualcosa di consolatorio per tutte quelle come me, bionde dentro. Una certa stupidità è indispensabile. Jean Cocteau.
5: Chiudiamo così?
4: Assolutamente ci sto. A settimana prossima, miei cari.

Ed è solo l'inizio. Persa, persa, se sarei persa, cosa farei senza te? Potrei dimenticarti con un viaggio en France, penserei al suicidio. Oh, i miei fans. Piangere in montagna, può addolorarmi in Spagna. Passerà, passerà. Consolarmi con Gianni, che alla metà dei tuoi anni accadrà.

punto è, cosa sei disposto a perdere tu? Beh, penso potresti darmi la villa, le case in centro, i Picasso e Monet lasciali pure dentro. Puoi cedermi azioni per affetto semmai, e il 90% dei soldi che fai. E i tappeti, la servitù, mentre farmaci e libri puoi pure tenerteli tu.

0: Fai un po' tu.
1: Assolutamente ci sto.
2: Assolutamente ci sto è una trasmissione di Alberto Moni e Gianluca Meis,
3: prodotta da Drunk Queens.
2: Hanno condotto la Gina Pectoris e Gianluca Meis,
3: con la partecipazione speciale di Pinciolin de Pinciolinis e Bea Ari.
2: Per contattarci www.drunkqueens.it.
3: Ci risentiamo venerdì prossimo alle 20 o in replica domenica alle 20.
1: Assolutamente ci sto.
4: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio TV Lio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: e buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì piovoso qui a Milano almeno per quanto riguarda questo venerdì 5 giugno, evviva! Allora, non è mai troppo presto, 320 19 78 490, ripetiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per la vostra richiesta musicale. Naturalmente anche questa mattina avremo il saluto di Roma, con Roma e Marco in diretta, e vedremo se poi ci sarà anche Damiano e company. E poi avremo il ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, e poi dopo i cantanti che si presentano avremo i soliti colloqui alle 5 e un quarto, poi alle 6 avremo la ripetizione, la replica dell'intervista di mercoledì sera, di 20 di sera, che è veramente carina, con il nostro Gabriele Vichingone. Bene, detto questo, poi avremo anche delle letture fatte dai nostri amici per quello che succede in Italia, mostre ed altro. Quindi, se volete anche voi fare sì di ricordare quello che succede in un paese, se c'è una sagra, se c'è qualcosa di bello durante il sabato e la domenica oppure durante i giorni, potete chiamarci e possiamo preregistrare dei comunicati. E iniziamo a salutare le radio: Radio Mare Italia in diretta con noi, Radio Blinco Blanco Atri, mi pare 105.7, e che manderà la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. Queste radio e TV mandano la replica alle 7.30. Le altre radio le facciamo leggere dalla nostra amica Angela Ricciardi. Allora, eccolo qua.
1: Alle spalle lascio fuori il mio tempo.
0: Come alle spalle? Perché? No, lasciare. Noi dobbiamo dire il saluto della radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, Canale 15, Digitale Terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Via, noi non voliamo perché saremo con noi, con voi, fino alle 7 anche questa mattina, in questo venerdì 5 giugno. Ma adesso andiamo a sentire il nostro Marco Roma, cosa ci dice.
1: Caro Ken, tanti auguri a Ken Follett, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: Sentiamo il secondo.
1: Buongiorno, mi ricordo di te,
0: sì.
1: Dell'amore che provavo, dell'amore che ti ho dato, dell'amore che c'è sempre stato. Mi ricordo di te,
0: sì.
1: E sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma dal vivo.
2: Marco Roma saluto Canoro, infestazione. Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccolo qua.
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, ho capito.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon venerdì.
3: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
0: Venerdì 5 giugno, o no?
3: 5 giugno, ore 4:42.
0: 4:42 se i secondi, dice qui, sono... No, non ci vuoi dire il mio orologio, l'interfaccia. Dice, inserisci i codici, ma dopo me lo dice.
3: 14 gradi.
0: 4:43 e 10 secondi, vabbè. 14 gradi c'hai tu in giro?
3: Sì, sì, sì.
0: Ti stai dirigendo verso Pontinia.
3: Sì, Pontinia, quasi arrivato.
0: Ecco.
3: No, praticamente è arrivato.
0: È arrivato, sì. Allora, facciamo un saluto ai... Ci sarà qualche uno a Pontinia che ci ascolta? Saranno i pontiniesi. Allora, beh, dopo la giornata di mercoledì con il Vichingone, che riproporremo stamattina alle 6:05, è stata una cosa simpaticissima. 6:04:05 rimanderemo la registrazione del Vichingone, perché tutte le radio la manderanno in onda, giustamente. E ci siamo divertiti tanto con il Vichingone, è stata una cosa simpaticissima, quindi non mancate. Vogliamo anticipare chi ci sarà 20 di sera, il giorno mercoledì prossimo, che ne dovremmo avere 10 giugno, ore 20 di sera.
3: Abbiamo allora un grande attore che ha fatto poi una serie importante televisiva italiana che tutti hanno guardato, per chi ama quei film, Gomorra,
0: sì.
3: Romanzo criminale, ha fatto Suburra,
0: sì.
3: La serie televisiva Suburra, lui è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, quindi è un faro del mondo del cinema.
3: Sempre di Roma, anche lui,
0: Anche a Roma, vabbè, no, ci mancherebbe, ovunque sia. Quindi Mirko Faro per mercoledì prossimo, preparatevi se vorrete fare le domande in diretta al numero 320 19 78 4 e 90. E vabbè, lo ricorderemo ancora una volta dopo questa mattina nei saluti, no? Quando sentiremo alle 6:47. Come stanno i nostri collegati? Oggi c'è qualche collegamento stamattina o stamattina niente? Oggi sì.
3: Allora, questa mattina c'era Damiano con Eleonora, solo che aspettavano.
0: Sì, e si sono addormentati.
3: Quest'ora, perché lei ha fatto anche stavolta una dedica a lui.
0: Ah, stavolta è lei.
3: Perché la canzone l'aveva decisa lei.
0: Sì.
3: Però non si sono alzati, quindi. Non lo so.
0: Tu vuoi provare a sentirli oppure non rinunciamo e facciamo solo la dedica?
3: Che dici? Provo?
0: Non lo so, vedi tu, se tu ritieni che...
3: Provo, ho provato, dai, vediamo sì. Un po' se entra, no?
0: Intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici, il nostro Ernesto, il nostro Dennis, che stamattina non ha mandato il messaggio, può capitare, e salutiamo anche Celeste, che sicuramente ci ascolta da Villa Piana Lido, insomma, intanto che arriva l'estate, ci ascolta nel suo hotel e si sveglia presto anche lei. Vediamo allora se arrivano oppure... Vediamo un po' se il nostro Marco riesce magicamente a mettere in onda Damiano dal Vaticano, o che sta per andare al Vaticano, e la nostra Eleonora.
3: Ora, il Vichingone mi ha mandato delle foto dove lui sta.
0: Sì.
3: Al Golden Globe lì a
0: Porto Cervo.
3: Sì. Non so che lavoro sta facendo, sì.
0: Vabbè,
3: nello spettacolo, perché sto dentro lo... No, sembra lo stadio, sembrano qua. Non lo so.
0: Ecco. Allora mi pare che non rispondano.
3: No. Lo rispondono.
0: Vabbè, lo risentiremo in fine trasmissione.
3: Sì, che facciamo? Metto qua la canzone, la mettiamo.
0: Sì, così poi magari si ascoltano una replica. Fino a lunedì ci sono le repliche dalle 7:30 in poi. Quindi sull'applicazione Giuseppe Cesena App. Allora,
3: la canzone, quando le scelgono loro, sono troppo facili. Comunque, vabbè, il titolo te lo dico.
0: Sì.
3: Sarà molto facile. Tu sei troppo preparato. Quindi, allora, ti amo.
0: Vabbè.
3: È troppo facile, dai, troppo. Però... va bene.
0: Ci sono altri ti amo. Non è che solo Umberto Tozzi ha cantato ti amo, eh.
3: È vero.
0: Vabbè, comunque Umberto Tozzi e noi, vabbè, gli mandiamo con Umberto Tozzi, o cercheremo un altro ti amo.
3: Sì. Io poi glielo dico a Eleonora, che guarda che l'abbiamo messa la canzone, però.
0: Va bene.
3: La potete ascoltare registrata.
0: Sì, ascolteranno registrato. Va bene, allora dunque, ti amo stamattina per avere o calzini o pigiami sempre, ci sono ancora
3: qualche, sì, c'è stato tutto, pigiami stivi corti, mezzamani, canottiera.
0: Allora andate a Pontinia, dove ci sono i cuoricini, c'è il nostro Marco Roma che vi darà il pigiama se dite ti amo. Bene, allora ci sentiamo più tardi alle 6. Oggi non c'è Farouk, perché Farouk è mercoledì, mi pare.
3: Sì. No, Farouk è mercoledì, sì.
0: Di venerdì non c'è nessuno da portare lì.
3: Guarda, ci sarebbe un ragazzo nuovo che è venuto vicino a me che vende la frutta. Dipende se a quell'ora arriva, lo colleghiamo.
0: Va bene, se arriva alle 6:50, fino alle 6:50 potrebbe arrivare. Noi chiudiamo a 55 ormai.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora mandiamo ti amo di Umberto Tozzi?
3: Sì, mandiamo ti amo di Umberto Tozzi.
0: Intanto io guardo se c'è un altro ti amo e lo sostituiamo.
3: Infatti.
0: Io scrivo solo ti amo. Vediamo se poi arriva. Intanto mandiamo quello di Umberto Tozzi e poi vediamo se troviamo un ti amo diverso. A dopo. Vabbè. Ciao Marco,
3: a dopo. Tardi.
0: Ciao. E allora ti amo Umberto Tozzi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma no, giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa
1: 11,
2: ne ho
1: 13. No, mi ho fatto più giovane già. Già, comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio ero un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
2: mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte, il tibetano, sì.
2: Sì. Dove,
1: hai paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdere, però...
1: Cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo?
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già. Okay. Già ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu che al mio capezzale. Certo. C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, sì, sì.
1: Siamo alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia ma anche con persone
1: estranee, sì, certo,
3: e quindi
1: pizzetta.
3: Vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato, invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo,
3: a entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani.
1: Sì,
3: che è un'ottima,
1: conosco.
3: È una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché condividere la musica,
1: certo.
3: Ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato
3: che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, ecco, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però insomma, volgari, sì, dai, ci ha detto qualche parola accetta.
1: Vabbè,
3: niente
1: ormai,
3: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ho pensato con mia moglie, sì, dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

e il nostro Gianni Balabi in regia. E voglio iniziare con un piccolo appunto a nostro favore. Mi fa piacere dirvi che gli indici di ascolto di Spazi aumentano giorno per giorno, e quindi devo ringraziare tutti gli artisti che ne fanno parte, ma soprattutto voi radioascoltatori e radioascoltatrici che ci seguite in ogni dove. A tal proposito vi ricordo il nostro contatto, la nostra mail, dove potete scrivere quando e come volete: magillaradioproduction@

0: dal Salento, ragazzuoli, dal Salento, il simpatico Francesco Pallara.
1: Max Mollica, ciao, un saluto a Dino e a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Francesco, benvenuto su Spazi, per te ci sono anche i saluti di tutta la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti qui per conoscere tutto di te, vogliamo sapere tanto, ma proprio tutto, dai. Puoi raccontarci come ti sei approcciato agli inizi della musica?
1: Già qualcuno mi conosce, quindi sa come ho iniziato. Per chi non mi conosce, ho iniziato come artista di strada.

0: Molto bene, Francesco, d'artista di strada a cantautore. Siccome io faccio quasi sempre la parte del detective, quello che va a scavare dentro la notizia, detective buono, voglio puntualizzare questo. Voglio conoscere un attimino le tue influenze musicali, cioè quelle che ti hanno formato per poi arrivare a quello che sei oggi.
1: Ecco, avendo iniziato scrivendo poesie e girando un po' per tutta l'Italia, anche all'estero, mi sono ritrovato che piano piano queste cose che scrivevo

0: nasce con un'influenza del freestyle e comporre improvvisando le prime parole. Poi ho cominciato ad avere dei contatti con dei maestri del conservatorio,
1: sì.
0: E quindi queste parole che io mettevo prima in scrittura e poi le decantavo, ho cominciato a creare degli arrangiamenti un po' più professionali, quindi con più studio e con più ricerca anche del suono, e sono arrivato a creare un genere pop leggero.
2: La creazione del personaggio, l'artista di strada che avanti nel tempo diventa un artista a tempo, diventa un artista finito, completo. Più avanti all'interno di questo appuntamento noi ascolteremo il tuo ultimissimo lavoro dal titolo Questo è amore. Ci vuoi raccontare da dove è partita l'idea?
0: Allora, tutto a inizio intanto nei miei ricordi di quando ero ragazzino e ho cominciato ad avere le prime coppe, quindi in questo brano mi sono lasciato andare un poco a quelle emozioni che vive un ragazzino innamorato della ragazza, e quindi i sogni, i desideri, tutto quello che è etereo, molto puro, molto nuovo come scoperta. Soprattutto il sogno di stare con questa ragazza con cui vivere questo amore. Ecco perché l'ho intitolato così, proprio perché per me questo è amore.
1: Spazi è un programma dedicato alla buona musica e alle tante novità. Per contattarci è semplicissimo, basta scrivere a magillaradioproduction@gmail.com.
2: Perfetto, carissimo Max, ma ricordo che ci trovate anche sui social come Facebook ed Instagram ad esempio. Cercate la pagina Spazi, metteteci il solito like e saremo lì ad informarvi riguardo a tutte le notizie che possiamo all'interno di questo format radiofonico. Ma vedo che si accende la luce rossa, quindi il nostro caro Charlie Ballabio dalla regia ci indica che è tempo di passare la linea al nostro ospite. Quindi saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Max Mollica, Dino Super Di Gemmano, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Radio Production e tutti quelli che ci supportano vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento. E adesso passiamo la linea, la palla, il microfono a Francesco Pallara per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Sono veramente felice di essere stato invitato qui a Spazi con voi e per potermi presentare. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, soprattutto più giovani, che stanno iniziando appunto le prime scoperte con i rapporti e soprattutto anche in una società abbastanza complicata dove non troviamo quasi alla fine spazio per avere comunque un rapporto più diretto con le persone. Quindi questo brano che ho scritto lo voglio dedicare proprio ai ragazzi più giovani e anche un poco anche a quelli un po' più grandi, proprio per ritornare ad essere più ragazzini e ricordarsi di questo amore vissuto. E quindi voglio ringraziare anche i miei collaboratori come Marco e Serena, e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Spazi, e spero che questo brano che vi sto per presentare vi faccia emozionare quanto ha emozionato me. Quindi un buon ascolto con il mio brano, Questo è amore.

E siamo in diretta quando sono le 5:12, 12 e 7 secondi, peccato per pochi, e tra un po' vedremo chi c'è in diretta con noi, ma dovremmo saperlo.

0: I maschi, e noi abbiamo un maschio e una donna. Vediamo. Abbiamo due. Abbiamo una maschia, no, un maschio e una donna. Buongiorno, donna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina mi hai svegliato a suon di Gianna Nannini. Pensare che l'avevo pensata oggi di mandarla, sì, di ricordarla.
0: È stata una telepatia, allora.
1: Vedi?
0: Hai visto? Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e alla vostra telemusica.
0: Telemusica, vabbè, in qualche televisione ci siamo, in Sicilia per esempio, sì, in qualche tv della Sicilia ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, in questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno giugno, a tutti, siamo agli sgoccioli per la chiusura della scuola, ma che bello, ma che bello.
0: Ah, perché oggi chiudi, domani, oggi proprio.
1: No, in realtà chiudiamo. I corsi finiscono il 9 da noi, però io, insomma, che gli esami, però insomma ci proiettiamo alla fine di tutto ad andare al mare, perché già non se ne può più, basta,
0: andiamo direttamente al mare, tuffo nel mare blu.
1: Esatto, tra l'altro il tempo non so da voi, ma da noi ancora l'estate si fa attendere.
0: A Milano stamattina pioveva, stamattina verso le 4.
1: Vedi?
0: Invece
1: io qui, diciamo, di giorno ma anche ha piovuto l'altro giorno, ma la sera c'è sempre freddo, quindi ancora non è piacevole fare le cenette, insomma, sul mare e tutto quanto, quindi siamo in attesa della bella stagione, quella vera, del caldo, quello proprio, insomma.
0: No, caldo no, speriamo caldo come è stato
1: una via di mezzo, dai, una via di mezzo.
0: Capitano, lei vuole il caldo?
2: Ma noi prendiamo quello che viene, è importante essere attrezzati.
0: Ah, va bene, è importante essere attrezzati.
1: è vero, questo è vero.
0: Bene, allora scegliamo un primo brano.
2: No, ma Roma ieri non faceva tanto, ci è piaciuto bene.
0: Sei stato a Roma?
2: Roma pure sta bene, Roma pure sta bene.
0: Però il giorno prima c'è stato un temporalone numero uno, dicevano.
2: Ma sì, ma infatti io faccio viaggio per mettere le cose a posto.
0: Ah, quando viaggi tu tutto si mette a posto.
2: ieri non più, quando sono tornato erano le 8.
0: Sì, e c'era...
2: Non pioveva.
0: Ieri sera alle 8 non pioveva.
2: No, non pioveva, no.
0: Bene, allora, primo brano del mattino.
1: Primo brano lo dedichiamo a me, va bene, il primo. Lo dedichiamo a me perché sono stata a Roma, ti ricordi, Giuseppe?
0: Sì.
1: Che sono stata a Roma a presentare il mio disco, tutto il mio progetto, perché in realtà ho presentato sia Emozioni Attraverso che i miei ultimi singoli. È stato un pomeriggio straordinario e colgo l'occasione per salutare tutti alla Stanza della Musica.
0: Sì.
1: Che è un negozio di libri specializzato, insomma, alle spalle del conservatorio, in pieno centro, in Piazza degli Artisti a Roma, dove ho avuto modo di parlare e dialogare appunto del potere comunicativo della musica attraverso le mie canzoni, ed è stato un pomeriggio fantastico, tanta gente, bellissimo ambiente, e quindi stamattina un omaggio per chiudere questa settimana lo faccio a me, e quindi mandiamo Marcio di Gina Palmieri.
0: No, io pensavo che avevi un brano nuovo, dico forse, no,
1: mandiamo qualcosa di Emozioni Attraverso, che da tanto che non lo facciamo, magari mandiamo Ti Amo e basta, vai.
0: No, già ho scritto Marcio.
1: Va bene.
0: Gina. Io sono veloce.
1: Abbiamo 10 brani tra cui scegliere il disco a voglia.
0: Eccolo qua che arriva, Gina Palmieri, eccola qui con Marcio.
1: Grazie, buon ascolto.

0: eccola qua, Regina Palmieri. Io ero qui a guardare se fosse arrivato qualche messaggio, quindi un attimo di distrazione. E siamo qui in diretta.
1: Il nostro amico Dennis non c'è ancora scritto?
0: No, oggi non ha scritto Dennis, evidentemente forse ecco. Pioveva e quando
1: si sarà dimenticato.
0: L'altro giorno ha scritto che stavano lavorando direttamente con gli oggetti per pulire l'erba, taglia erbe, dosa erbe. Al cesoio ed altro, sentivano i rumori del evidentemente ieri non avrà avuto il tempo stanotte per mandare il messaggio.
1: Noi lo salutiamo lo stesso.
0: Certo.
1: Ciao Dennis.
0: Un applauso a Dennis, eccolo qua, evviva
1: evviva evviva.
0: Mentre
1: i nostri sostenitori vanno sempre salutati.
0: Mentre questa mattina alle 6.03.04, quando chiuderemo poi con voi, ci sarà Gabriele il Vichingone, che abbiamo mandato in diretta direttamente ormai con i venti di sera. L'abbiamo fatto mercoledì sera e quindi stamattina mandiamo la replica, questo per farlo sentire anche a tutte le radio. È stato simpaticissimo, ci siamo divertiti tanto a fare domande e l'altro. Bene, dunque,
1: ottimo.
0: Il capitano cosa ci dice di bello?
2: Niente, ci prepariamo alle nostre ferie. Ieri abbiamo fatto l'ultimo atto, diciamo, di conoscimento. Ora ce ne andiamo in ferie.
0: Sì, fino a settembre.
2: E poi a settembre ricominciamo dove loro... diciamo, dove abbiamo preso i consensi che piacciono le nostre idee, porterò l'idea sviluppata.
0: Ecco.
2: Quali sono le nostre idee che abbiamo sviluppato, Giuseppe?
0: Quali sono le idee che abbiamo sviluppato? Là c'è.
1: Quali saranno mai?
0: Vai.
2: Allora, cosa ha presentato? Vabbè, la legge da lì il 14 di settembre verrà valutata la commissione del Senato. Poi abbiamo la cedolare secca
0: per gli ambienti,
2: che è un'altra situazione che proprio ieri questo ho esposto, perché poi di cosa parliamo? Allora, quando noi facciamo i contratti di locazione, il privato, una volta anche il pubblico, poteva effettuare la cedolare secca invece di pagare, diciamo, una liquida al 41% con la tassazione ordinaria. Se tu facevi in alcuni determinati valori, puoi avere una tassazione massima al 21%.
0: Quindi,
2: c'è un vantaggio sia per l'affittuare l'altro, perché tu non paghi poi il bollo annuale, no?
0: Sì,
2: che è 4 più 4, poi bisogna pagare questo. Invece gli enti e gli istituti non possono effettuare la cedolare secca.
0: Ecco.
2: Allora, io ho detto, ho portato all'attenzione, ma scusate un momento. Ma se un istituto o una fondazione, parliamo di, facciamo per esempio esempi pratici, non ci capiamo mai, l'istituto dei ciechi, noi doniamo i nostri beni ai ciechi fra di noi per far star bene le persone che purtroppo abbiamo questa disabilità, via discorrendo, affittiamo un istituto, non può fare più la cedolare, non può locare i suoi veri in cedolare secca, vuol dire che ha una tassazione del 41%, poi in base al reddito, no? Allora, il 41%. Allora io dico, ma com'è? Un privato lo fa, è un istituto, è una fondazione che ha dei principi, perché noi parliamo di locazione di abitazione verso persone con disabilità, eh? Stiamo parlando di locazioni verso persone normali. Allora, in poche parole, anche se una persona con disabilità, facciamo un esempio pratico, le persone devono capire, dico, se non ha avuto la fortuna di lavorare, può arrivare a 1.200, 1.300 al mese, anche quasi in più, 1.300 disperi, no? Come fa a pagare un affitto a Milano, anche se l'istituto gli vuole fare un prezzo, diciamo, di categoria, di chiamiamolo così, non la può fare, perché dice: ma scusate, devo pagare le tasse, devo fare questo, a te ogni anno devi pagare il bollo e via dicendo. Facciamo sì che questa regola, particolare secca, la può applicare anche una fondazione o un istituto, se questi locali sono di, diciamo, housing abitativo. E ci vuole un'arca di scienza di fare queste cose.
0: Va bene.
2: Abbiamo messo in moto questa situazione. Poi dopo ne ho parlato, io voglio fondare questa Disability Flag. Cosa sarebbe questa Disability Flag? La Disability Flag vorrebbe essere valutazione che fa il comitato, l'organizzazione, vediamo ancora la via più idonea da seguire, che fa agli enti o ai comuni che prestano una particolarmente attenzione, non nel superamento delle barriere architettoniche, cioè nel senso io metto lo scivolo a marciapiede e il mio compito è finito, ma l'integrazione con la popolazione verso la disabilità. Che cosa tu fai affinché tu faccia capire che cosa è, che quella cosa meccanica o fisica che noi facciamo, ma è nella cultura. Esempio pratico, voglio dire, ci sono associazioni sul territorio, cosa fanno, quante ore doniamo noi per persone con la disabilità, fate come si dice, incontri per promuovere che cos'è questo. Per esempio, io ho notato quante persone sanno che cos'è il percorso tatti nelle stazioni.
0: Sono pochissime.
2: Nessuno sa. Io ho fatto una volta per caso, no? Stavo con detto 10 persone, io penso che 2 li prendiamo.
0: Due, sì, forse due. Bene. Uno, due, sì, no, un paio di persone.
2: Uno tu lo sapevo. No, questo è il percorso che usano le persone che non vedono, i povedenti. Ma tutti gli altri passano i cavi sotto, chi per le valigie.
0: Sì, chi per le valigie, chi per... Bene, allora, brano Gina.
1: Sì. Visto che parliamo di stazioni, mandiamo di Cremonini, buon viaggio.
0: Buon viaggio di Cremonini. Vabbè, già hai fatto la scaletta tu allora.
1: No, mi è venuto in mente così mentre parlavi di viaggio. Di viaggio, di valigie, di percorsi.
0: Allora andiamo con buon viaggio. Eccola qui, prepariamola.
1: C'è?
0: Sì, c'è.
1: Ce l'abbiamo.
2: Le luci della città, là. Guarda quella che fa così.
0: No, buon viaggio, Cremonini. Forse anche con buon viaggio solo l'ordine. Però buon viaggio,
2: dei cioccolatini.
0: Eccolo qua.
1: Ce l'abbiamo, Abifede, capitano.

0: E siamo qui in diretta, se volete venire in diretta con noi, oltre a Gina, la signora Gina che è anche una cantante, dobbiamo dirlo, e al capitano che era un ex capitano, ma adesso ancora capitana bene quelle che sono le leggi, lui vuole capitanare le leggi dello Stato.
1: Adesso guida altri timoni.
2: No, ragazzi, non mi date cose. Purtroppo, come ha detto Giuseppe, faccio un'altra professione. Poi purtroppo le cose vanno, nella vita vanno così, e mi sono imbattuto in certe situazioni e ho detto ma non ho capito, ma com'è qua? Ma come funziona questa cosa? Ma quello che mi trovo, cioè che io rimango perplesso, che quando porto a conoscenza queste cose, a parte non è che dici ma che stai dicendo, che cos'è, ma non è possibile, cioè rimangono sterefatti come se io avessi acceso la luce, no? Tu vai in una stanza e accendi la luce, ma scusate, è casa vostra, voi dovete sapere dove c'è la luce, dove c'è qui. Cioè, facciamo un esempio, che cioè, mo sta in Senato, no? Che devono andare a discutere questa cosa. Perché dico questa cosa? Perché molte volte uno dice le cose, però purtroppo nella vita abbiamo bisogno anche delle conferme, no? Se io dico certe cose, e se la legge mia, per esempio, non veniva discussa in Senato, ok? E dice vabbè, ma che dici, che fa? Certe volte abbiamo bisogno anche del riscontro effettivo sul campo, ma c'era bisogno che io, ci sono 50.000 associazioni, ci sono 1.000 persone, nessuno ha pensato mai che l'articolo 3,3 è contro alla determinazione di un disabile. Quando voi abbiamo creato un ministero della disabilità, abbiamo creato un garante della disabilità usando la legge che noi abbiamo preso, abbiamo ratificato all'ONU. Tutto il pezzetto che abbiamo ratificato all'ONU ce lo scordiamo, abbiamo solo formato l'impalcatura, che ha un costo, perché bisogna dirle le cose, perché quando parliamo di pallone, no? Compro Maradona, benissimo, forte Maradona, ma se Maradona non faceva il gioco che fa, non faceva il gol che faceva, certamente io ci do un ingaggio minore.
0: Certo.
2: Se io non mi posso tenere un Vladovic a 12 milioni di euro all'anno e poi non mi fa il gol, e allora io voglio capire perché io devo creare un'impalcatura che un garante della disabilità a noi ci costa 200.000 euro l'anno, il vicepresidente ci costa 150.000 euro all'anno, di cui ne siamo due, perciò i primi 500 milioni se ne sono andati per l'impalcatura. Allora se io ti chiamo garante e ti dico che molto convenienza non applica l'IVA 4%, devi usare questo cacchio di telefono e devi chiamare a molto convenienza, non devi andare il capitano ad andarsi a bisticciare con queste persone.
0: Siamo
2: capiti? Questo è il mio criterio di andare a rompere le scatole all'istituzione.
1: E questa, la tua determinazione ti permette di farlo, di tutelare tutti gli altri.
2: Sì,
1: quindi un applauso, un applauso senza fine, senza fine a te, a te Giuseppe,
2: così, non è...
1: a te sì, capitano.
2: No, ma non ci devo dire la verità, molte persone
1: ci vuole tanta lucidità, ci vuole tanto buon senso, ci vuole tanto tanta roba che purtroppo non sempre è disponibile.
0: Cioè, molti non hanno
1: la lucidità, perché lì serve lucidità, serve senso critico, capito? Non è più solo una questione di ruolo. Abbiamo tante persone,
0: le intuizioni,
1: dei ruoli non ben rappresentati, quindi
2: no, ma quando stiamo bisogna essere precisi. Allora, io mi ho preso un ruolo e voglio fare il sindaco di un paese, sto d'accordo, il sindaco non ha la bacchetta magica, ma tu devi avere la bacchetta dell'ascolto, ok? Se io chiamo a te garante della disabilità e ti dico guarda, c'è questa azienda che non fa quello che dovrebbe fare e tu devi controllare, tu devi alzare il telefono e devi procede. Qua non stiamo parlando di intuito, non parliamo di intelligenza. Io ti ho segnalato una cosa e il tuo ruolo è tu di metterlo a posto, perché poi tra parentesi stai facendo gratis. Allora io posso capire a Giuseppe, noi vogliamo divulgare gratuitamente le cose, allora possiamo pretendere né da me né da Giuseppe né da qualcun altro un riscontro nei fatti, perché siamo a livello, diciamo, buonario. No, io dico piatemi a me per fare questa cosa, perché io ho queste capacità. E allora me la miseria di Canandabra venuto, ho portato un piatto, le ho buttato, le ho messo un cibo, e poi dopo che fai? Se vai a mangiare un ristorante, allora che mi hai fatto tutto a fare?
0: Bene. Brano.
2: Bisogna prendersi le responsabilità.
0: Certo,
2: non mi dovete far girare le scatole. Io faccio il comandante, quando prendo una decisione, non chiamavo il primo ufficiale, la dovevo prendere io, perché prendevo io i soldi e prendevo io la responsabilità. Se dovevo dare accostiamo a destra, io davo il comando, accostiamo a destra. Non dicevo aspetta, ma aspetta quello, aspetta quell'altro.
0: Certo. Bene, Gina, andiamo avanti con i nostri brani. Ecco qua.
1: Mandiamo qualcosa di un po' più storico, dai, raccontiamo di qualcuno che non sentiamo da un po', per esempio di Ivano Fossati. Che dici, Giuseppe? C'è un brano Fossati, dedicato alla musica che gira intorno.
0: La musica che gira intorno,
1: vediamo. Sì, l'ho sentita qualche giorno fa, ho detto ma ci sono dei grandissimi artisti che non mandiamo mai in radio.
0: Selezionato. Ricerca. Infatti qualcuno ieri proprio mi ha scritto da una della radio fondatrice, mi ha detto che spesso mandiamo molto dei cantautori dei nuovi.
1: Ecco, mentre accontentiamo senza volere, vedi?
0: Mi ha detto di dare più spazio agli anni 60, 70, 80, come si era nata.
1: Perfetto. Allora, Ivano Fossati, la musica che gira intorno, bellissimo pezzo. Un grande artista.
2: Però avevo chiesto un brano vecchio.
0: Quale brano hai chiesto?
2: Io te lo spiego. Io ho sbagliato io a dire le cose, poi te lo spiego. Poi dopo lo spiego. Quando avevo chiesto quel brano, poi te lo spiego.
0: Aspetta.
3: Verticale. Ivano Fossati, la musica che gira intorno. Aspetta. Brano Ivano Fossati.
0: Eccolo qua che arriva. La musica che gira intorno.
1: Eccolo.
0: Non credo che sia questo. Non credo.
1: Vediamo.
0: No, mi sembra Cesare Cremonini questo qua.
2: E Cremonini, questo è bici la città.
0: No, non è lui. Ora che non ho più tempo.
1: La musica che gira intorno. No, il brano non è questo.
0: Adesso parte. Eccolo qua, c'è questo affare che fa partire sempre un brano sbagliato.

0: La musica che gira intorno, vecchio brano di Fossati, e così ci riportiamo.
1: Ancora attualissimo, vedi, la grande musica rimane sempre nel tempo.
0: E noi dobbiamo essere fautori di questa
1: musica. Non c'è niente da fare.
0: Musica. Poi possiamo passare il brano di Gina Palmieri, possiamo passare un nuovo brano, ma
1: possiamo passare anche gli Evergreen.
0: Ecco, però
1: noi siamo aperti a tutto.
0: Cioè, siamo aperti a tutto, però fondamentalmente dobbiamo tornare un po' verso il passato, così ci è stato detto di ritornare verso il passato, perché dice verso quest'ora, quando ci si sveglia è bello ricordare il passato. Vabbè, noi vediamo come possiamo fare.
1: In fondo è vero, diciamo che
0: un po' tutto.
1: Tra l'altro a quest'ora diciamo che sono sveglie le persone che vanno a lavorare,
0: certo,
1: che hanno, insomma, magari sono anche più adulti e quindi preferiscono ascoltare musica meno di tendenza, appunto, più riflessiva, che magari ricordi anche qualcosa.
0: Certo.
1: Ci sta, condivido.
0: Allora, sono le 6:10 quasi, quindi
1: siamo quasi in dirittura di arrivo anche per questa mattina.
0: Cosa
1: farete di bello questo fine settimana?
0: Beh, noi pomeriggio avremo il programma alle 15, che finirà poi il 19 giugno. Beh, poi la settimana è stata pesante, ci riposeremo, insomma.
1: Ci riposeremo, bravo anch'io.
0: Allora, capitano?
2: Stavo dicendo, ieri quando avevo chiesto il brano di Mina Aria con difficoltà.
0: Sì, lo sapevo che...
2: La canzone, ho sbagliato perché non la sapevo questa cosa,
0: sì.
2: La canzone che voleva, che era la canzone che Mina,
0: sì,
2: cantava fatta per una trasmissione che si chiamava Aria Condizionata.
0: Ah, ecco. E no, infatti
2: la canzone si chiamava il telefonando, una cosa del genere.
0: Ah, sei telefonando.
2: Sì. La scritta Maurizio Costanzo.
0: Sì, sì,
1: sì, il testo sì, l'arrangiamento invece è di Ennio Morricone.
2: Mm. Esatto, bravo, bravo. E io ho detto aria condizionata, perché la tradizione non mi ricordavo come si chiamava la canzone.
0: Ah, però poi, ti ricordavi il titolo del programma?
2: No, non so spiegare, però quando chiamate per telefonate, c'è sempre da fare, non ho potuto andare avanti col discorso. Ecco, hai capito? No, non era la, volevo intendere, non la condizione.
1: Ma l'hai mandato alla fine, sì o no?
0: No, perché poi è partito un altro brano, come stamattina,
1: ecco,
0: con te, e c'era.
1: Anche io ce l'ho in repertorio questo brano.
0: Questo stai telefonando?
1: Nel senso che quando faccio i live.
2: E
1: mi capita di cantarlo.
0: Allora lo mettiamo, che dici? Lo mettiamo.
1: Dai, sì.
0: Se
1: carino.
0: Telefonando.
1: Io potessi dirti addio, ti chiamerei.
2: Venne un'ora della. Se tu non mi cerchi di

0: se telefonando. Questa è ancora in versione monofonica, cara Gina, è vecchiotto sto brano, quindi è monofonico.
1: Eh sì.
0: Bene.
1: Eh sì.
0: Sono le 5:53, siamo in zona ora tripla.
1: Oh, perbacco.
0: Tu la puoi cantare forte o piano oggi?
1: No, la mattina non posso cantare mai forte.
0: Allora, bello.
1: Abbiamo gente, sì, abbiamo gente in B&B, figli che dormono.
0: Quindi
1: non si riesce, non si riesce.
0: No, vabbè, comunque va bene anche piano.
1: La facciamo piano piano, come sempre.
0: Ecco qua.
1: È arrivata, è arrivata.

0: Oggi ci siamo impegnati abbastanza, non so se capiterà un modo di cronometrare oppure...
1: Se non ha cronometrato, lo cronometri tu dopo.
0: Ah, come la volta scorsa, vabbè.
1: Capitano, delle 5:55.
0: Ha cronometrato, capitano?
2: No, perché pensavo che non si doveva farlo.
0: Ah, che la faceva corto. Vabbè, ecco.
2: Non ci ho pensato, perché pensavo che non si doveva fare.
0: Per il fatto che non doveva essere
2: molto facciamo il nostro cronometro virtuale 30 e bacio accademico.
0: Sì, 30 il bacio
1: e lode.
2: Il bacio non tu Giuseppe.
0: Allora,
2: che bella la musica, che bella la musica. Che io non posso cantare, ecco,
0: lei quando cambia quando cambia il telefono, questo qua arriva un capitano morsicato.
2: Il telefono l'ho comprato, ma non l'ho cambiato.
0: Appunto, metti un telefono nuovo. Questo qua ormai
2: no, io sono come la signora che ha chiamato e mi piace quei telefoni anni 50, 60.
0: Quei telefoni vecchi, quei telefoni.
2: Non erano belli quei telefoni.
1: Quelli con la rotellina.
2: Zero, ti ricordi, sì. Il primo numero 0330 davanti.
0: Sì, che poi si metteva il lucchetto per evitare che insomma c'era il lucchetto del telefono.
2: No, quella era un po' da forte.
1: Di fare troppe telefonate. Costava tantissimo. Oh, Giuseppe, ma vi ricordate le schede telefoniche che mettevi?
0: Le schede telefoniche sono quelle degli anni 80-90.
1: Degli anni 80-90.
2: Non parliamo
1: dalla cabina, sentivi comunque il era praticamente il rumore del gettone simbolico del tempo che passava, no? Quindi diceva muoviti che stai a spendere tanti soldi.
0: E poi dopo alla fine che ognuno guardava per vedere se uno lasciava la scheda vuota, perché facevano le collezioni di schede.
1: Sì, che tempi, mamma mia, la comunicazione è cambiata in maniera veramente...
2: Non parlate col capitano della comunicazione.
1: Incredibile.
0: Delle comunicazioni.
1: I giovani di oggi hanno tanta libertà in questo senso, noi eravamo veramente fuori dal mondo in questo senso.
2: L'ho vissuta pienamente le comunicazioni, per noi, mamma mia.
1: Noi era parlare, la comunicazione per noi era parlare a quattro occhi, muoversi, andarsi a trovare.
2: Invece, ricordo le lettere, aspettavano in un posto.
0: Le lettere qua aspettavano voi.
2: E io ci scrivevo una lettera, corri, postino.
0: Corri,
1: che
0: postino.
1: Meraviglia quando arrivava una lettera nella buca, veramente.
0: Bene ragazzi.
2: Corri, io ci scrivo sempre dei idee sulla busta di corri, postino.
1: Erano i tempi in cui si ascoltava, che ne so, c'erano adesso mi viene in mente, non so, una ragazza che sentivo moltissimo, un artista che tra l'altro credo che lavori ancora bene, anche se diciamo un po' più dietro le quinte, non so se vi ricordate Irene Grandi.
0: Come no, sì.
1: Io ascoltavo tantissimo lei, cantavo tanto i suoi pezzi, mi ricordo questa cosa proprio in quei periodi lì. Erano gli anni 90, dai, sì.
0: Bene ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo mandare la replica del nostro vichingone, il nostro...
1: Benissimo.
0: E allora vi salutiamo con un brano che si intitola Tutti i brividi del mondo, visto che si parlava di brividi poco fa, e ci sentiamo lunedì col capitano e con te venerdì prossimo.
1: 12, un abbraccio 12, a tutti 12. Gli ascoltatori, e un abbraccio a tutti voi della International Disability International. Radio.
0: Ciao capitano, ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppe, ciao capitano.
2: Viva, viva, viva.

0: forse di,
1: dalla capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda: 320 19 78 490, 320 19 78 490. E adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: Grazie Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
1: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora a yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo, scusa.
2: Allora, scusa che ti abbiamo disturbato mentre sei allo yacht. Spero che non stai mangiando lastici in questo momento.
1: No, ma sto una cosetta tranquilla. Lo chef.
2: Va bene, riprenderei dopo.
1: Voglio rimanere leggero.
2: Vabbè, riprenderei dopo l'intervista?
1: Sì, giustamente. Tardi, certo, sì. Vabbè, regolare.
2: Insomma, allora, questo ragazzone che è il Vichingone, che lui per gioco è iniziato nel mondo dello spettacolo.
0: Sì.
2: E io ho voluto per gioco pubblicarlo sulla pagina e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
0: Mamma mia.
2: Tre giorni. Penso con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato il video di Nicolo Ultimo, quindi ho detto no, lui l'ha fatti 45.000.
1: Sono diventato penultimo,
0: se gli ultimi saranno i primi, è diventato prima.
1: Gli ultimi saranno i primi, no?
0: Ecco,
1: sto navigando alla grande.
0: Direi proprio di sì, no?
2: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca, è un grande attore romano. Vediamo se te lo ricordi. Grande attore. Ce l'hai un po'.
0: Ma vediamo se.
1: Alessandro Borghi.
2: Ma non solo lui.
0: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
2: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda. Voglio scaldare intanto il salotto.
0: Sì.
2: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona, ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
1: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica visto e fighi, insomma.
2: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
1: Qualsiasi cosa, televisioni, firma, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
2: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda. Come poi
1: diciamo che il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento, questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo,
2: certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, e mentre eravate in pubblicità?
1: Di aprile lui ha conosciuto me. Vabbè,
2: lui ha conosciuto te. E chi è il Vichingone? Chi è veramente il Vichingone?
1: Il Vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
2: In privato, che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità, lui ti parlava, era stesso,
1: lui era contento che stavo lì.
0: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
2: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
1: Una diretta.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
3: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao, sono Massimiliano. Sentivo che c'era il grande Vichingone.
0: Ecco.
3: Perché io lo seguo. L'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare dalla risata, quindi volevo fargli un saluto e dire che è un grande.
0: Volevi fargli qualche domanda oppure insomma era solo il saluto?
3: Guarda, visto che lui, ho visto anche fare gli sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore, volevo sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci ridere con qualche film?
1: Buonasera Massimiliano.
3: Buonasera,
1: grazie,
3: un grande.
1: Siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour e settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Dove c'è un attimino.
0: Il tour c'è, allora.
2: Con lo yacht? In riserva con lo yacht sei?
1: Sto a riserva con lo yacht, però mo t'ho detto, appena ancorato, vediamo un po' se qualcuno me dà una mano.
0: Va

0: bene, allora, allora salutiamo,
1: buone possibilità per il mio tour, sì.
0: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro. Grazie, continuate il vostro.
1: Spero di sì, sennò che stiamo a fare qua.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Non lo vedo tutti.
1: TikTok, seguimi.
0: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
2: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste ma sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata, un fan, penso di essere contento, anche perché io so che tu non ti fermi qua. E ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteremo 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà Talk Show Marco Roma, tu sarai, come qui in radio, sarai ospite da me, sempre a Roma, ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti, e tu sarai con me, se accetterai l'invito.
1: Certo, siamo sempre sul pezzo, certo.
2: Certo. Poi faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque. Se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce mai.
1: Eh sì, per forza, anche perché sta a riserva, almeno se più al treno.
2: Beh, insomma, devi mettere comunque devi mettere a rifornimento lo yacht. E penso
1: certo, prenderò un regionale per non mollare. Prenderò un regionale.
2: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, visto che stai a Roma.
1: Ah, ok, piano piano gliela.
2: Sì, io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto tante volte?
1: Sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
2: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se vorrei che me lo spieghi.
1: Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
2: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo?
1: Beh, sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sei lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello, era lui emozionato.
2: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
1: Neffi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
2: Però loro non hanno fatto spettacolo.
1: Marco si trova a Dubai, tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
2: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
1: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, cioè, se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
2: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti Fiorello, tante volte, sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro.
1: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
2: Capisci?
1: Li portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
2: Ma quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
1: Ho tutte le qualità.
0: Qualità e qualità e
1: tutto. Prima sto con l'autobus qui, ecco, da Portocervo.
0: Ah, bene.
2: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi
0: no, ma guarda, secondo me l'ha noleggiato.
1: Lo penso anch'io.
2: No, se l'è comprato, io ho visto anche il documento, me l'ha mostrato.
0: Sì, bene, sì, allora ancora se qualcuno vuole parlare con il nostro vichingone Gabriele, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Gli hai fatto la domanda perché si chiama vichingone, perché lo chiamano così? Io non, forse,
2: cioè, chi ha scelto questo nome d'arte? L'hai scelto te quando?
1: L'ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì. Ho detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo, ecco, anzi seguitemi su TikTok, vichingone.
0: Certo, ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione, anche tu hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
2: L'ho fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io, da 77.000
1: visualizzazioni, avevo vinto 25.000 euro, poi ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
2: Attinto anche lui il fondo schiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
1: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
0: Ho capito. Sei stato un gentiluomo.
2: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
0: Un gentiluomo.
1: Sì, ho lasciato insomma spazio.
2: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa, so anche una cosa importante, una cosa che poi e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma, io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, che lui dice tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre la Rai perché lui assomiglia, c'ha le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
1: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Però levando quello, sì, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e niente, barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi, mi scambiano per il socio di De Rossi,
0: quindi tu tifi per la Lazio, quindi mi pare, vero?
2: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
1: Sono Lupacchiotto da Porto Cervo.
0: Lupacchiotto da Porto Cervo, così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
1: Sì, per fortuna sì, ma infatti qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene, mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare quando magari hanno possibilità.
0: Quando Marco andremo a trovare.
2: Sì, certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Ti faremo una sorpresa.
1: Sì,
0: okay. A Porto Cervo.
2: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti un altro, mentre lui era quella, perché lui è buono, però con la faccia burbera, lui era così concentrato nel gioco, che a un certo punto Luca Laurenti, a Paolo Bonolis, fallo vincere perché sennò questo te mena stasera. è lui zitto, perché lui chi dà ci acconsente, perché non hai detto niente quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
1: Non ho parlato perché
2: ero perché preso... gli menavi davvero o perché
1: ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
0: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
2: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sentiva una frase si sente più virile, più forte, più magro, no?
1: Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? Perché a volte, ecco, anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare, a volte per rispondere anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto troppo.
2: Ma tu oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
1: Aspetta, lo apro,
2: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
1: In diretta, aspetta. Bisogna sempre guardare il lato positivo nella vita.
2: Tu lo guardi il lato positivo?
1: Non c'è.
2: Non esiste. Cioè, l'importante per te è partecipare o vincere?
1: Partecipare, certo, normale. Vincere, ma già ho vinto, stavoglio, a Porto Cervo, ma che te devo dire? Sai, chiama, guarda come so.
2: Ah, bellissimo. Bellissimo, tra sei minuti sei con l'astice e noi, Giuseppe, guarderemo te mentre mangi.
0: Avremo un'insalata di lattuga.
1: Non volevo arrivare a questo, per carità, però insomma, guarda come sono 8:15.
0: Mancano 5 minuti.
1: Sta qua davanti, no?
2: Allora, io volevo continuare l'intervista, allora, perché siamo a 3/4 dell'intervista, mancano 5 minuti. Sì. Allora, vorrei parlare di un altro lato tuo, che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix. Sì. So che forse tu non puoi svelare i titoli perché c'hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
1: Ma guarda, parecchi film, niente, d'azione.
0: Ah, quindi
1: sono morto,
0: ecco.
1: Che te devo dire?
0: Meno male che nel film. Meno male che sono nel film, perché sennò
2: Giuseppe, io l'ho vista lui in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
0: Addirittura.
1: Sì,
2: l'ho visto, aveva un mitra in mano, sì, ho detto, io gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta, ma quella parte col mitra cosa facevi?
1: Aspettavo che mi dicevo un'azione.
0: Tu dovevi sparare per.
1: No, io non devo fare niente, io devo solo camminare. Perché sai, non mi voglio affaticare nei film, capisci?
0: Ho capito, allora.
1: In quel momento non potevo essere in attore. Ho fatto una semplice passeggiatina, insomma, una cosa per non affaticarmi.
2: Ecco. Ma in quella parte tu sei morto o in quale parte sei morto?
1: No, ero morto un altro film, poi sono resuscitato. Capito? Sì. Il vichingo muore mai, sono sempre sul pezzo.
2: Quindi tu fai film, reciti e torni sul tuo yacht, sul tuo panfilo a Porto Cervo.
1: Sì, se non so più qualche un altro prima che arrivo io. C'è pure quello che ho noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
0: Beh certo, cioè, i segreti bisogna mantenerli.
1: Ma vorrei sapere un po' troppo.
0: Troppe cose.
2: No.
0: Troppe.
2: No, non vogliamo sapere tutto. Giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
1: Troppe domande, seguitemi, ma insomma.
0: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
2: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me, Giuseppe, con un astice.
1: Però basta che gliela fate arrivare, ecco, di regionale da Orte, penso che piano piano a Porto Cervo.
2: Di un regionale, basta un regionale, Giuseppe.
0: Per andare a Porto Cervo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
2: Io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo da te, perché
0: o se no vengo io da te a Roma e poi andiamo, cioè comunque per andare a Porto Cervo,
1: insomma organizzatevi, se state impicciati in Chiavi della Lira mo dite, faccio un bonifico, insomma aiuto in qualche modo. Mi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
2: Diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore, non economico, ma di cuore sicuramente. Penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane questa intervista.
1: Sicuramente sei
2: stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato.
3: Ognuno ha delle sue qualità,
2: perché tutti diversi e tutti con delle qualità diverse, però te comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vero coatto, scusa, che per lo posso dire, vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
1: Comunque il mio sogno nel cassetto ti rispondo adesso, visto che ormai siamo quasi
0: alla fine, sì.
1: Far star bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Oltre al conto in banca che sono di là.
0: Diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi. Il grande
2: Gigi Proietti.
0: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro? Stai anche studiando per queste?
1: Io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie, io ho detto che da buono.
2: Non erano 3 anni.
1: Scusa, me. Da perché sei anni? Queste domande così, cioè, capisci? Sei anni di media, chi meglio di me?
0: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
1: Ma che è Buffon? Di chi stiamo parlando? Non ho capito il nome dell'attore.
2: No. Parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
1: Mi sono un attimo perso.
2: Ma quindi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti. Io penso che sto.
1: Grande Gigi Proietti, grande Gigi.
2: Non si sa mai che tu potresti essere un futuro. Che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
0: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
1: Sempre se c'ho da fare, perché io sto sempre a Porto Cervo, non è posto diretto. A tutti,
2: noi se ci chiama qualche regista daremo il tuo numero e c'è niente. Allora, purtroppo siamo alla fine. Vorrei che ci fai saluti. Ci fai saluti. Aspettiamo, ti diamo voce. Salutaci a modo tuo,
1: bella Marco. Un abbraccio. Sei un grande pure te, Giuseppe, sei veramente grandi. Grazie. Ti ringrazio veramente tanto.
0: Tu sei il top.
1: Spero di rivedervi, insomma, passate qua.
0: Va bene.
1: A Porto Cervo è tutto.
0: Grazie da
2: Porto Cervo. Grazie di Gingone.
1: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Dai. E a mercoledì prossimo. perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo!
2: Ciao Vichingo! Ciao a tutti, grande Vichingo!

0: E allora, simpatico il vichingone quando sono le 6 e 6:24 e 45 secondi, quindi è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Mar Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e ancora Teleradio Vigliatore TV, che mandano la replica queste ultime tre alle 7:30. E adesso il saluto arriva con Angela Ricciardi e noi torneremo dopo con il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball per non vedenti. E il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Riassunto degli ultimi avvenimenti. Lo scorso weekend era un weekend di recuperi e in particolare a Messina, al Primo Nebbiolo, si è giocato alle ore 10 del 30 di maggio il recupero della partita della prima giornata rinviata per pioggia e impraticabilità del campo tra Unime Messina e Leonessa Brescia. Vittoria della Leonessa per 23-2 dopo 6 inning per impossibilità di rimonta sulla manifesta superiorità. Nessun esordio, ma andiamo subito al prossimo turno perché il campionato riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 di giugno con 4 partite il 6 giugno. Si partirà a Iglesias alle ore 10, i Turposcagliari riceveranno la Leonessa Brescia, alle ore 11 al comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno i Blind Caralis, nel pomeriggio 2 partite in contemporanea al JF Kennedy Center, alle ore 15 i Lampi Milano riceveranno la Fiorentina VXC, mentre sempre alle 15 al Primo Nebbiolo l'Unione Messina accoglierà i Thunders 5 Milano. Il turno si concluderà domenica 7 giugno, dove alle 12 a Saronno i CSV Hurricane in Saronno si fronteggeranno contro la Roma All Blinds, riposeranno la Fortitudo Bologna White Sox. Dal vostro Matteo Comi è tutto, mi raccomando seguiteci sempre per i prossimi aggiornamenti e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono famoso, oltre che per collaborare con diverse radio, tra cui questa, soprattutto per la mia attività di scrittore. Parlo principalmente di musica, parlo di ragazzi, della società moderna, attraverso una narrativa molto personale. Soprattutto sono un esperto di anni 90 e 2000 e ho scritto da poco tempo un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, che è possibile trovare in tutte le librerie e in tutti gli store online. Questo libro è pubblicato da Arcana Edizioni e tutte le specifiche e tutto quello che faccio è anche diciamo visitabile attraverso i miei canali social, quindi principalmente Facebook, Instagram, X e Threads. Vi volevo leggere proprio una piccola parte del mio ultimo lavoro. Io attualmente sono uscito anche con un piccolo racconto su Neutopia, una rivista abbastanza conosciuta, in cui parlo di un futuro, di una città del futuro poco vivibile, diciamo così. Si chiama Azalee Elettroniche questo contributo. Tuttavia volevo ritornare, riavvolgere un po' il nastro fino a ritornare a qualche mese fa, l'anno scorso, in maniera particolare per Gli anni di Hitmania Dance, pubblicato in Arcana Edizioni e, come ho detto, consultabile nel sito di Arcana Edizioni e in tutti gli store online e fisici. Vi parlo di anni 90 e di anni 2000 attraverso questo piccolo brano. Erano gli anni dei videoclip come forma d'arte, The Riddle di Gigi Doug, Another Chance di Roger Sanchez, Coffee and TV de Blair, Surrender dei Chemical Brothers, gli anni della storia infinita di Mulan, di Pocahontas, delle Follie dell'Imperatore, dell'autogestione a scuola, gli anni di Toy Story, dei mattoncini Lego, del Meccano, di Hercules, del Disney Club con la tortura del professore e di tutti quei canali regionali, gli anni della musica nei pub, negli scantinati, gli anni dei vestiti sgargianti, del ciclone, di Boldi e De Sica, di viaggi di nozze, di giuro che è vero, l'ho letto sul televideo, del cubo di Rubik, del ritrovo al solito posto per poi andare via, lontano, con l'automobile dei tuoi che ci mettevi una vita solo a capire come farla partire. E in questo piccolo brano parlo appunto della magia, forse di quegli anni, magia che in parte si è assopita dalla tecnologia e dall'arrivo poi in questi mesi anche dell'intelligenza artificiale, che ha un po' mitigato tutto. Questo è un piccolo brano, come ho detto, ripreso dal mio libro, che non è un romanzo ma comunque ha delle parti romanzate. Parla della musica dance, principalmente anni 90 e 2000, attraverso quella parla alla fine anche di noi. E niente, per quest'oggi il nostro tempo si è esaurito. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
2: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paolo Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
3: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026, appartenente al nucleo del richiedente, con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.
4: Eh sì, siamo precisi, sono le 5.46 e abbiamo Maria Grazia con noi. Eccola qui che la salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
5: Buongiorno Giuseppe.
4: Eccoci qua, pronti per la poesia? Ti lascio il sottofondo che c'è.
5: Perché ti così... sentite bene?
4: Ti sentiamo bene, sì, perché purtroppo la Sicilia certe volte si sente a tratti. Comunque qualche volta, ma se qualche parola salta non...
5: Ascolta, mi torna la mia voce. Come per farti... mai?
4: Ti torna perché ti volevo far sentire un po' più forte, ti abbasso un po'. Va bene, dai, così va bene. Comunque ti senti bene lo stesso.
5: Vediamo se si sente ancora.
4: No, no, adesso no. No, era per
5: che ti ho... meno, molto meno.
4: No, ti ho alzato un po' di più per fare sì che gli ascoltatori ti sentivano più forte. Pure che
5: certo, perché altrimenti se non mi sentono gli ascoltatori, cosa tanto, qua a fare?
4: Tanto se non ti senti tu non è un problema, ma se ti sento, ti devono sentire gli ascoltatori, ecco perché.
5: Certo, è logico che perfetto, mi devono sentire, dai.
4: Così ti sentono bene e puoi partire con la poesia di oggi che si intitola
5: Speranza di un vero amore.
4: Speranza di un vero amore. E poi ascolteremo un brano di Claudio Villa, Tu che m'hai preso il cuore. E beh, speranza.
5: Okay.
4: Vai pure allora.
5: Allora, speranza di un vero amore. L'amore è speranza, l'amore è vita. L'amore dovrebbe essere anche altruismo. L'amore è un insieme di sensazioni che arrivano direttamente al cuore. L'amore è anche passione che coinvolge i sensi. L'amore fa sognare, fa palpitare il cuore e addolcire l'animo. Ma l'amore a volte fa soffrire, da sembrare quasi di dover morire. L'amore, quando travolge, fa fare pazzie. L'amore ti porta lontano, anche dove non vorresti andare. E proprio per amore, a volte si deve rinunciare. L'amore sensuale è facile da conquistare, l'amore con la A maiuscola è difficile da trovare, e chi lo trova se lo deve meritare. Grazie, alla
4: grazie
5: prossima.
4: A te, buona domenica, buon weekend e alle prossime, a lunedì allora.
5: Grazie, sì, a lunedì. Buon weekend a tutti.
4: Ciao.

0: Hai preso il cuore e vediamo adesso gli altri cuori cosa fanno. Il cuore di Marco, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, direttamente da Pontinia.
0: Buongiorno. Buongiorno. Direttamente dal Vaticano, buongiorno a Damiano.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E poi
1: stamattina mi sono svegliato.
0: Stamattina non ti sei svegliato?
2: No, veramente mi sono svegliato, solo che poi mi sono riaddormito.
0: Ah, ti sei addormito, quindi niente. Allora, cosa sta facendo Marco Di Bello? Sta finendo di mettere a posto il suo tendone.
2: La continuità.
1: Inizia piano piano, senza fretta, dai.
0: Ecco, è venuto il fruttivendolo lì vicino o ancora no?
2: I limoni.
0: Non è arrivato.
1: È in ritardo. Penso che Damiano dovrebbe lavorare come fruttivendolo. Damiano, lo vedo bene.
0: Eh sì, vedo che lui cerca sempre i limoni, quindi insomma.
1: Sì.
0: Ecco. Ma abbiamo anche il terzo incomodo stamattina, oggi c'è solo Damiano.
1: No, c'è una ragazza che ha fatto una dedica e non si è svegliata.
0: Ah, c'è la ragazza che ha fatto la dedica?
3: Buongiorno. Buongiorno Giuseppe.
0: Ah, allora ci sei, quindi stamattina.
3: Sì, buongiorno.
0: Diamo il buongiorno ad Eleonora con un applauso. Dov'è il applauso? Un applauso a Damiano anche, perché se no ci sono.
2: Grazie.
0: E poi un applauso a Marco, che è quello che collega, insomma.
2: A Marco lasciamo perdere.
0: A Marco?
2: Marco lasciamo perdere, non serve.
0: Marco lasciamo perdere a Marco.
2: Bene,
0: ragazzi, siamo a venerdì, quindi poi torneremo lunedì mattina, ma ricordiamo Marco chi ci sarà mercoledì sera con noi.
1: Allora, direttamente dalla capitale di Roma,
0: dalla capitale.
1: Da Suburra, Mirko Faro.
0: Mirko Faro. Non è Faro, perché è un Faro.
1: Sì.
0: No, perché sennò se era Faro Mirko, o Mirko Faro. Faro.
1: Lui mi ha detto una bella cosa, spoilerò solo una frase, ha detto: vorrei dire la mia,
0: così ha detto Faro, vorrei dire la mia. Beh, dirà la sua sicuramente. Bene, allora ragazzi, io devo preparare ancora la sigla, perché mi sono messo per chiamare voi col tu che mi hai preso il cuore, noi non era pronta ancora la sigla da. Quindi raccontateci qualcosa intanto che io preparo la sigla e mi escludo, quindi non mi lasciate il silenzio, perché altrimenti.
1: Okay, Mirko Faro senza accento, Mirko Faro, no Faro. Comunque. È senza accento. Poi lo chiedo meglio a lui, però a me mi dà. Da Google che non c'è accento, è Mirko Faro.
2: No, Mirko Faro.
1: Faro, giusto, l'ho detto io, il Faro.
2: Mirko Faro, sì.
1: Ok.
2: Se te lo dico io.
1: Sì, ma lo leggo pure da Google. Lo vedo pure da qua. A posto, ok. Era solo una delucidazione. Ecco.
0: Bravi, siete stati così bravi da sopperire la mia mancanza intanto che preparavo la sigla. Ecco.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo dire ai nostri ascoltatori questi rumori un po' molesti che arrivano, che sono, Marco? Perché li provo.
2: È Marco.
1: Sono tutte scatolette.
0: Anche di ferro, sentivo anche dei rumori, sì, di ferro praticamente.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano qualcuno.
0: Sono rumori.
1: Ah,
0: ecco.
1: Sì. Ma io quella parte già l'ho passata, devo solamente.
2: Signora, 3 pezzi, 10 euro.
1: Io Damiano quasi. Lo vedo bene lavorare con me.
2: Ma infatti un giorno vengo io là a lavorare con lui. Signora, 3 pezzi, 10 euro.
0: Eh sì, qualche sera vai tu, cioè Marco va al Vaticano e tu vai a fare il mercato.
1: No, io sono antipapa, quindi lascio direttamente tu, solo Damiano.
2: Io lavoro in Vaticano, se entro in chiesa vi affogo.
0: Bene ragazzi, fate partire la sigla è pronta, contate fino a 3 e io faccio partire la sigla. Vai, andate.
1: Vai, Marco. 1, 2, 3, signore e signori,
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E così dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, verso le 7 sentite anche Eleonora, Damiano e il nostro Marco. Ragazzi, salutate uno a uno che poi ce ne andiamo.
2: Giuseppe, a che ora c'è la replica di stamattina?
0: La replica alle 7.30.
2: Alle 7.30?
0: Sì,
2: okay.
0: Sì, e poi ogni 3 ore.
1: C'è la dedica che abbiamo fatto per Eleonora, che ha fatto altri.
0: Che ha fatto, sì, appunto, con il
1: brano. Anche se Eleonora ha sbagliato, perché praticamente gli ha già detto la canzone, quella sarebbe stata una sorpresa. Alle
0: vabbè. Ragazzi,
1: non ti serve né un cecio,
0: non ti serve un cecio. Ragazzi, con questo non ti serve né un cecio, noi ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend, ragazzi.
2: Ciao, buona domenica, Giuseppe.
0: Ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano, WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qui come al solito pronti ad incominciare un altro Morning Show, quello targato venerdì 5 giugno 2026. Ben ritrovati ancora una volta da parte mia. Un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto di Diffusione Europea, di Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo insieme come al solito, musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti, rubriche di tutti i tipi, insomma l'inizio della giornata è quello migliore, quello proprio con il Morning Show. Oggi 5 giugno, dicevamo venerdì, 156esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La chiesa ricorda San Bonifacio, il sole è sorto alle 5:30.

17:37, tramonta alle 20:41, la luna è calante, illuminata all'80.4% della giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. Veramente interessante questo proverbio, molto facile, con un evidente sentimento di sfiducia verso il prossimo. Il proverbio mette in guardia da ogni azione che si decida di compiere, poiché essa, pur quando ispirata dalle migliori intenzioni, rischierà di rivelarsi vana, se non addirittura un errore. Capito? Partiamo bene anche oggi con la nostra musica, partiamo con K.D. Lang. Torniamo un po' indietro nel tempo, però insomma riascoltiamo volentieri quest'oggi questa Constant Craving.

0: Sono le 7:15.
1: Ma puntuali puntuali, proprio puntuali puntuali. Allora andiamo con i fatti del giorno nella storia del 5 di giugno. E torniamo al 70, non 1906, proprio al 70. 0070, ecco, quella era la data. Le legioni romane di Tito aprono una breccia nelle mura di Gerusalemme. Nel 1224, in questo giorno, Federico II fonda lo Stadium, l'Università di Napoli, e la prima laica d'Europa. Nel 1841 a Torino viene ordinato sacerdote il futuro San Giovanni Bosco. Nel 1849 Federico VII firma la nuova Costituzione della Danimarca. 1914 Vincenzo Perugia, condannato a un anno e 15 giorni per il furto della Gioconda, ricorderete. Nel 1947, in questo giorno, George Marshall annuncia la necessità di inviare aiuti per ricostruire l'Europa. Nel 1962 viene pubblicato Amazing Fantasy, con cui debutta l'uomo ragno Spider-Man. 1967 l'offensiva di Israele contro l'Egitto apre la guerra dei sei giorni. Nel 1968 sparano al senatore Robert Kennedy a Los Angeles, è gravissimo. 1975 l'Egitto riapre il canale di Suez, chiuso 8 anni prima. 1975 i britannici votano a favore dell'ingresso del paese nel MEC, il mercato comune europeo. 1977, festa della Repubblica Italiana, da quell'anno, dal 77, proprio in questo giorno, nella prima domenica del mese. 1979, alle elezioni, la Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza a Camera e Senato. 1984, in questo giorno, il brano Time After Time di Cyndi Lauper è primo in classifica. 1984, viene brevettato il tappo di sicurezza per medicinali. 1991, Gorbaciov tiene ad Oslo il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1993 la cantante Mariah Carey sposa il capo della Sony Music, Tommy Mottola. 1999 il ciclista Marco Pantani viene sospeso dal Giro d'Italia per l'ematocrito alto. Nel 2003 la BCE taglia di mezzo punto il costo del denaro. Nel 2004 a Los Angeles muore l'ex presidente statunitense Ronald Reagan. Nel 2005 un doppio referendum svizzero su unioni omosessuali e accordi di Schengen. Ancora da segnalare, sempre nel 2005 il tennista spagnolo Rafa Nadal vince gli Open di Francia. Nel 2007 il Parlamento austriaco approva l'abbassamento dell'età minima per il voto a 16 anni. E ancora nel 2011, sulla terra rossa della Roland Garros, l'ennesima sfida tra gli eterni rivali del tennis Roger Federer e Rafa Nadal, che vince gli Open di Francia per 7-5, 7-6, 5-7, 6-1. Ed è tutto per la storia di questo 5 giugno. E noi continuiamo, perché chi ci ferma? Voglio dire, stiamo facendo colazione insieme, giusto? Un po' di musica ce la mettiamo noi. Stumbling Cyril.

0: E la musica è protagonista del 5 giugno nella storia, alcune cose vanno ricordate sicuramente. Il 5 giugno del 1957 nasce Enrico Ruggeri, uno dei cantautori e autori più acuti, poliedrici della musica italiana. Sempre in questo giorno del 1964 il primo singolo di David Bowie, un 17enne di belle speranze di nome David Jones, che pubblica nel Regno Unito il suo primo singolo, Liza Jane, insieme ai King Bees. Poco dopo cambierà il cognome in Bowie per confondersi con David Jones dei Monkees. Poi nel 1959, sempre il 5 di giugno, Bob Dylan si diploma. Il giovane Robert Zimmerman si diploma alla Hibbing High School in Minnesota. Da lì a poco si trasferirà poi a New York per dare vita al mito di Bob Dylan. Poi ancora nel 1956 Elvis e il ciclone Hound Dog, Elvis Presley, si esibisce al Milton Berle Show scatenando il panico nei ben pensanti americani. I suoi celebri e provocatori movimenti di bacino, Elvis the Pelvis, durante Hound Dog spingono i critici televisivi a definirlo volgare e privo di talento. Nel 1983 invece gli U2 a Red Rocks, sotto una pioggia battente, tengono uno dei concerti più iconici della loro carriera nello spettacolare anfiteatro naturale di Red Rocks in Colorado. Questa performance dà la vita al celebre live album e video Under a Blood Red Sky. Per quanto riguarda le classifiche, abbiamo il 1961, in questo giorno Roy Orbison vola in vetta, cantautore leggendario, conquista il suo primo numero uno negli Stati Uniti con la splendida Running Scared. Nel 1970 il dominio di Lucio Battisti in Italia, la monumentale Pensieri e Parole, conquista la vetta della Hit Parade, confermando lo stato di grazia del sodalizio con Mogol. 1971 i grandi Funk Railroad superano i Beatles, la band americana polverizza il record dei Fab Four vendendo tutti i biglietti per lo Shea Stadium di New York in sole, pensate, 72 ore. Nel 2001, in questo giorno, Alicia Keys pubblica Song in Minor, un grande album di debutto che rivela al mondo questo talento della cantante e pianista, un mix perfetto di soul, R&B e impostazione classica che le varrà ben 5 Grammy Awards. Nel 2007 Rihanna lancia Good Girl Gone Bad, esce questo terzo album della pop star caraibica trainato dal singolo planetario Umbrella, che ridefinisce la sua immagine e la lancia nell'Olimpo del pop mondiale. Abbiamo parlato del 1970, dell'incredibile sodalizio Battisti-Mogol, e allora ce la riascoltiamo, quella Pensieri e Parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che...

Ma che bel tuffo nel passato, 1970, 5 giugno, numero 1, pensieri, parole, Lucio Battisti. Facciamo gli auguri agli ascoltatori, alle ascoltatrici, alle ascoltatrici, agli ascoltatori? Sì, bene. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, ricordando che oggi sono nati Elena Lucrezia Cornaro, prima donna al mondo a conseguire una laurea, Pancho Villa, generale, eroe della Rivoluzione Messicana, Federico García Lorca, poeta e drammaturgo, Salvatore Ferragamo, stilista e imprenditore, Michele Guardì, regista e autore televisivo, Massimo Cacciari, filosofo, politico, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010. Stefania Sandrelli, attrice, Laurie Anderson, cantante, Ken Follett, scrittore, Kenny G, musicista e compositore, come abbiamo detto Enrico Ruggeri, cantante e autore, Siria Magri, giornalista, Brian McKnight, cantante, Marina Ray, cantante, Caterina Guzzanti, attrice e comica, e Giorgia Wurt, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti. Noi continuiamo con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, ci sono code a tratti tra Dalmine e la tangenziale Senna e Milano, proseguendo in questa direzione code a tratti tra Monza e Viale Certosa. Sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e la variante A1 verso Napoli. Più a sud code per traffico tra Torre Nova e Raccordo in quest'ultima direzione. File per traffico anche sulla A7 Milano-Serravalle tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In Sicilia è chiusa la statale 114 orientale Sicula per un incidente a Giardini Naxos Centro. Attenzione poi alla nebbia in banchi segnalata sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Torano. Stessa situazione anche in A25 tra Torano e Avezzano. Bene, da Massignano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Lo sento, sta arrivando il momento dell'oroscopo, lo zodiaco, i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo venerdì 5 giugno 2026. Iniziamo come sempre con l'Ariete. Ariete sotto una luna favorevole, avvertite il bisogno di mettervi in gioco con energia e positività. L'ambito lavorativo vi vede protagonista, pronti a chiudere una trattativa. Toro, è il momento del pragmatismo e della costanza, il cielo premia chi non si arrende e lavora sodo, ma fate attenzione a non accumulare troppo stress. Gemelli, una comunicazione brillante e Mercurio dalla vostra parte vi rendono particolarmente grintosi, un progetto in stallo potrebbe sbloccarsi. Cancro, si respira un'aria di riflessione e protezione dei propri affetti. Scegliete con attenzione quando esserci, senza sentirvi obbligati a dare continue spiegazioni. Leone, l'energia non manca, ma un cielo un po' nervoso consiglia di non sottovalutare eventuali cali fisici, rallentate i ritmi se vi sentite stanchi. Vergine, procedete con il vostro proverbiale ritmo discreto e calcolatore. Le stelle premiano la concretezza e la cura dei dettagli nei rapporti interpersonali. E questa è la prima parte, naturalmente, del nostro oroscopo di oggi. Sono le 7.36, buongiorno, buongiorno. Ben arrivati all'ascolto del Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea. Mina Celentano, amami, amami.

Mamma mia, mamma mia, Mina Celentano insieme a noi, ma noi siamo già pronti con gli altri sei segni zodiacali. Lo so che aspettavate con impazienza anche il vostro momento. E allora incominciamo la seconda parte con la Bilancia. Giornata di transizione molto positiva, quella odierna, finalmente riuscita a trasformare le difficoltà in nuove possibilità, specialmente in vista dell'estate. Scorpione, potreste vivere qualche momento di tensione o nervosismo oggi. Cercate di dosare le parole e di gestire i rapporti con maggiore morbidezza. Sagittario, una fase di ripresa vi permette di vedere all'orizzonte nuove ed entusiasmanti opportunità, la vostra indipendenza intellettuale è valorizzata. Capricorno, le decisioni prese con logica e metodo vi stanno portando lontano nelle relazioni, preferite la qualità alla quantità, affidandovi a gesti concreti. Acquario, il vostro bisogno di libertà e indipendenza oggi sarà molto forte. Le stelle incoraggiano le relazioni e stimolano la curiosità. E poi ancora i Pesci, dopo un periodo che vi ha messo a dura prova, ora potete godervi un cielo più sereno, equilibrato, la sfera emotiva è in netto miglioramento. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 5 giugno 2026. Continuiamo, lo facciamo con Elisa, questa è Amore.

0: Sono le 7:46.
1: Questo vuol dire che fra poco andremo a dare un'occhiata anche ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, perciò rimettetevi tranquilli, magari bevetevi il secondo caffè, continuate insieme a noi agli Chic e I Want Your Love.

È così giunto anche il momento di andare a dare un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E come al solito inizieremo dal Corriere della Sera.

Eccoci qui, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico risolto naturalmente in tempo reale, questo è il bello della diretta come si suol dire. Iniziamo allora con il Corriere della Sera. Salta la tregua in Libano, Putin pronti ad una soluzione. Ed ancora sempre in prima pagina una inchiesta, botte e abusi e paghe misere, la vita da incubo dei migranti. Continuiamo con la Repubblica, ritorno al nucleare primo sì, la Camera approva il decreto legge con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Andiamo con la Stampa, Putin-Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. La politica, la destra contro il 2 di giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. Il Fatto Quotidiano dell'Utri, archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Grazia, Graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG e il resto del Carlino. Minetti, il Colle in campo, mai influenzati sulle grazie. I miei 80 anni di felicità, si parla di Stefania Sandrelli che compie 80 anni. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Il Messaggero, l'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati, i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti, Pichetto Frattin con i nuovi mezzi e energia sostenibile. Andiamo con la Verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. L'affittopoli della sinistra, il PD bastona i proprietari di casa e si genuflette i fighetti. Vescovo di Padova messo in imbarazzo dai cattofrocci che aveva coccolato. Il Giornale, 30 anni di bugie, archiviati Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci, Ucraina spiragli di pace. Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord e col piano e gli uomini per rilanciare il partito. Lezione alla sinistra, il Colle conferma, la grazia Minetti e striglia il Fatto. Il Tempo, quotidiano indipendente, Salvini gioca la carta Zaia. Di Daniele Capezzone, il centrodestra unito, il grande lascito politico del Cavaliere per vincere, serve che tutti e tre i partiti siano in salute. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, carburanti, nuovo taglio alle accise, lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Unicredit, Commerzbank, ecco chi ha aderito all'OPS, accordo tra Del Vecchio e Basilico, Delfin pronta per il riassetto. Andiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Parigi ore 19, la sfida che vale la finale, derby da favola, Arnaldi, Cobolli. La mia Inter ha sempre fame, Chibu firma il rinnovo e si racconta. Ed ancora Mondiale meno 6, Falcao, così Ancelotti ha conquistato il Brasile. Juve all'assalto di Sorloth con i soldi di Vlahovic, i rinforzi per Spalletti. Corriere dello Sport, Parigi, Casa Italia, domenica in finale a Roland Garros ci sarà un azzurro, prezzo DEA 53 milioni, palestra Inter più vicino, offerta da 42 più bonus. Vlahovic la fine, niente rinnovo, lascerà la Juve, spunta Sorloth, giovane Italia, ci pensa Pio. Andiamo con Tutto Sport. Abbiamo oggi Matteo contro Flavio, amici godetevela, Arnaldi, Cobolli in palio alla finale di Parigi, Juve Sorlot con Gimenez, incroci di mercato con l'Atletico nel mirino, il bomber e il difensore, c'entra pure Nico Gonzalez, Aquilani tiene il toro in sospeso, Kivu firma e chiama Jones, Gasp lo stoppa per Mancini, Napoli De Laurentiis aspetta Allegri e attacca, De Bruyne e Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori. Jacobs torna sotto i 10, Golden Gala, Trissazzurro con Fabbri, Diaz e Scioli. Bene, direi che è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento
con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Continuiamo ancora e lo facciamo con David Bowie. Ne abbiamo parlato prima, ovviamente, di David Bowie, e allora andiamo a ritrovarlo con un brano un po' più recente rispetto alla sua prima pubblicazione discografica. Stiamo parlando di Let's Dance. Buongiorno e buon proseguimento con il Morning Show.

Vogliamo salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro ottima programmazione. Ci ritroviamo domani mattina come al solito a partire dalle 7:09. E guarda un po', li salutiamo con i Queen, We Will Rock You, Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi.

0: Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi.
1: Siano sempre ambiziosi i tuoi progetti.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di dispositivi nuovi, perché insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17T il produttore cinese ha appena annunciato un nuovo tablet, il Redmi Pad, diciamo 9.7. tra le caratteristiche spiccano lo schermo con risoluzione 2K a telaio in metallo e l'elevata autonomia, può essere già acquistato dagli utenti italiani dal sito ufficiale. Volete delle caratteristiche veloci, perché il Redmi Pad 297 ha un telaio unibody lega di alluminio e i colori sono silver e graphite, e uno schermo IPS da 9,7 pollici, risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, una luminosità di 600 nits, ricevuto anche le certificazioni dal TUV, appunto, che indicano la bassa emissione di luce blu e l'assenza di farfalli. Le dimensioni, che possono essere, diciamo, da 226,51 x 147,97 x 7,4 mm lo spessore. Insomma, il peso è di 400

su entrambi, però deve esserci l'Hyper, appunto il sistema operativo derivato da Android, oltre ovviamente alla sincronizzazione delle chiamate, quindi l'utente in questo caso magari che sta lavorando al tablet potrebbe rispondere anche da lì.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: A Radio Ticuglio Web, la scelta vincente.

Continua la nostra puntata, amici, che verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, questa volta di Google. Quante P ci sono in Google? Secondo l'intelligenza artificiale di Google, ecco, il cognome del presidente americano ha una P, ma scritto però T-R-P-U-M. Insomma, l'applicazione che può scrivere un'applicazione in secondi, risolvere problemi che hanno bloccato i matematici per decenni e generare anche video fotorealistici da un comando, ha le capacità di spelling di un bambino di 5 anni. È il motore di ricerca forse più usato del pianeta, ancora questi errori lo fa. Beh, non è un bug da correggere, è un limite strutturale, perché i modelli linguistici non leggono di fatto il testo come noi facciamo, non vedono le parole composte da lettere, i modelli che sono basati su Transformer, l'architettura che alimenta un po' tutti i chatbot e le AI overview, spezzano il testo in token che possono essere parole intere, sillabe o frammenti. E quindi quando, come dicevo, l'intelligenza artificiale incontra il, diciamo così, ha una codifica di cosa significa il, ma non sa nulla di OL come lettere separate. Quindi ecco, questa è la ragione per cui da anni, quando un'azienda svela un nuovo modello di intelligenza artificiale, il test è chiedergli quante R ci sono in Strawberry. Beh, ogni volta il modello, in questo caso, sbaglia.

0: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Andiamo ancora avanti, amici, perché viene segnalata ancora una volta una truffa informatica. Gli esperti di CERT Agid, appunto della Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, avrebbero individuato delle campagne di phishing che sfruttano il nome di Send, il servizio notifiche digitale di pago PA. Le vittime ricevono comunicazioni, diciamo, apparentemente legittime su sanzioni da pagare. In realtà lo scopo dei cybercriminali è quello, come sempre, di rubare i dati della carta di credito. Send è una piattaforma di pago PA che permette di ricevere comunicazioni a valore legale dagli enti della pubblica amministrazione, tra cui esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi. Quindi se viene indicato un indirizzo PEC non arriverà nessuna raccomandata cartacea. Il sito ufficiale è notifichedigitali.it. Gli esperti del CERT quindi hanno rilevato email, sms che avvisano l'utente di pagare una multa per violazione magari del codice della strada. Il link presente nel messaggio però porta a siti con un design simile a quello legittimo. E attenzione, viene mostrata una pagina in cui inserire poi il numero della targa del veicolo e successivamente appare una schermata che è piuttosto credibile con i dettagli della presunta infrazione, tra cui il tipo di infrazione, ad esempio eccesso di velocità, data dell'infrazione, importo della sanzione e scadenze di pagamento. Mancano però altre indicazioni come il luogo in cui sarebbe avvenuta questa infrazione. L'utente deve quindi inserire i suoi dati personali e quelli poi della carta di credito, ovviamente. Ecco, queste informazioni che finiranno nelle mani dei cybercriminali e potranno essere utilizzate per varie attività illegali, tra cui anche il furto d'identità, e il più semplice è quello degli acquisti online. Attenzione!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio.
2: Non-stop music.
3: Continuiamo ancora, amici, perché Radio Web non si ferma e soprattutto non si fermano quelli dell'Apple, che stanno sviluppando una nuova funzionalità anti-scippo per l'iPhone. Ve ne parliamo perché Apple, come sempre, offre diverse funzionalità antifurto che vengono introdotte nel corso degli anni oramai, con Find Me, Dovel, Activation Look, il blocco di attivazione, Stolen Device, la protezione del dispositivo rubato. E secondo le fonti di 9to5Mac, l'azienda di Cupertino avrebbe avviato già lo sviluppo di una nuova funzionalità che consente di fatto il blocco automatico dell'iPhone, e questo in caso di scippo. L'applicazione Dove permette poi di tracciare la posizione dell'iPhone e di altri dispositivi in caso di smarrimento o di furto. La funzionalità blocco attivazione dell'app impedisce a terzi di usare lo smartphone, in quanto è necessario inserire Apple ID e password. La protezione del dispositivo rubato quindi aggiunge altre misure di sicurezza, come l'autenticazione biometrica per effettuare modifiche e il ritardo di un'ora tra una modifica e la successiva. Ecco, dicevo, tutte queste protezioni sono ottime quando l'iPhone è bloccato. Se lo smartphone viene in caso scippato dalle mani dell'utente, quasi sicuramente sbloccato, quindi ecco, queste funzionalità sono praticamente inutili. La nuova soluzione sviluppata dalla Apple di fatto consente il blocco automatico in modo simile al Theft Detection Lock, il blocco per furto di Google. Il sistema operativo quindi sfrutta i sensori dello smartphone, tra cui anche l'accelerometro per rilevare quando il ladro strappa il dispositivo dalle mani dell'utente e scappa correndo in bici o magari in auto, e in questi casi l'iPhone viene automaticamente bloccato. Per la conferma dello scippo verrà inoltre determinata la distanza dall'Apple Watch eventualmente associato allo smartphone. La funzionalità utilizzerà anche le regole della protezione dispositivo rubato, ovvero la connessione alla rete Wi-Fi e la posizione, diciamo, conosciuta, ad esempio quella di casa o del luogo di lavoro. Questo non è noto, diciamo, quando Apple annuncerà la novità, forse alla fine di questo mese. Ecco, ancora però i dati non, e diciamo così, di questa roadmap non sono sicuri.

Dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.

via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

La vita è strana, la vita è una puttana, ma un giorno la porti a letto e poi scopri che lei ti ama. E per quanto io abbia sudato per essere dove sono, non basta un fiume per spegnere dentro di me sto fuoco e ci ho sperato. Lo sapevo che avrei vinto, e ancora adesso farnetico, allegro anche se respinto e c'ho respiro. Corto a volte la sera, ma credo che sia il rapporto a quanto uno poi ci spera. E lei mi ascolta, nuda dagli occhi al cuore. Io che coi tasti di sto pianoforte da sempre faccio l'amore. Lei è gelosa per quanto suono la sera, ma il pianoforte era qui quando il resto del mondo non c'era.

a far ridere. Sacrificare le giornate per poter riuscire a scrivere fa piangere. Vederti stanca di sto gioco che parte dal mio carattere, ma quando ti dico che esisto in funzione a questo, io intendo che è una missione, che vivo e scrivo per questo e lo so bene. Dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usare la mia per crearne una collettiva.

0: lo so bene. Dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usare la mia per crearne una collettiva.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due festival bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e I ladri di biciclette.

amici di Musical Chatter era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venir voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete "Ma chi ti puntini puntini?". Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico, insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap. Diciamolo che comunque risulta fruibile proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento, stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime, e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone. Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Radio Tiguglio va ora in onda.
3: Ma dai, che è arrivata la nuova Summer, noi la accendiamo prima di tutti, prima degli altri. Durante la prima settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza radio televisiva preferita, sulle mani. Quelli bravi dicono sulle mani, perché dovrei dire sulle mani, mi devo contraddistinguere nella mia stupidità effettivamente, o comunque nel mio essere seguitissimissimo. Ragazzi, buona settimana e soprattutto buona festa, visto che questa settimana, se non vado errato, è corta, perché comunque c'è il 2 giugno che ci permette di vivere questa settimana in maniera corta. Un saluto meraviglioso a tutti coloro che dicono potevo andare in vacanza, potevi prenotare se volevo andare in vacanza, però insomma, a parte gli scherzi, noi siamo qua a tenerti compagnia. Qualunque cosa tu faccia, amico radioascoltatore, con la nostra stupidità, sai perfettamente che non cambia assolutamente nulla dal periodo estivo a quello invernale, dall'invernale all'estivo, perché la fantasia di Simone Papini non è così eccellente. Però ci sono durante le settimane estive, quando partirà ufficialmente anche a livello comunque sia di stagione, con l'estate, sappi che si gioca e si vincono le ricariche. Almeno così ci sei e andiamo rigorosamente in onda, in diretta, e per fare contenta Consuelo di Fiuggi, lo ripeterò, la prima settimana di giugno, ecco qua, così almeno 2026, è vero, mi sono dimenticato di dirlo, se no magari che ne sai, ti puoi dimenticare anche che tipo di anno stai vivendo. E invece così, benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, prima settimana di giugno, lo dico ancora oppure no? Basta,

0: Finalmente il nostro guru pensatore non è più pensatore e non è più guru, perché sta per diventare probabilmente un sottoposto di questo gruppo inutile, della nostra inutile matrona. Guardi, è inutile che la fa tanto lunga, perché tanto lei è destinata anche a uscire, secondo
1: perché
0: me.
1: Quindi sommato,
0: sì, cosa?
1: Sono
0: cosa?
1: Cos'è? Un ex guru, cioè il titolo di pensatore.
0: Sì, ancora, ma per un po', perché poi sinceramente a me appena mi stufa un altro po', io la destabilizzo subito.
1: Però,
0: guardi,
1: assolutamente privo di ogni risorsa.
0: Esattamente. E mi sta già stancando e abbiamo parlato per qualche secondo, se pensi un po'.

0: proprio il potere di farmele frantumare, guardi.
1: Emotiva.
0: Emotiva, sì.
1: Quindi non mi resta che...
0: Ed è andarsene.
1: Simone, potevi anche... Comporre un
0: no, io ormai sono un compositore
1: leggermente più speranzoso, no, leggermente più stimolante.
0: Ma Simone, lei mi stimola. Sì, cosa?
1: Una
0: cosa? Nulla.
1: Un po' di speranza.
0: Ma la speranza di che? Lei ha avuto veramente anni per darci delle speranze, ma non essendo un grande guru, effettivamente l'unica soluzione è essere il prossimo sottoposto della capanna.

Nella capanna internazionale dobbiamo tutti imparare a vivere come fa la nostra matrona internazionale, la quale ci insegna non soltanto a vivere ma anche a intraprendere cammini e percorsi interiori veramente fondamentali, proprio come ha fatto lei. Effettivamente, chi è che però non ha ancora compreso tutto ciò è il nostro

0: me che non ho tempo da perdere, dai.
1: Mi ispiro sistematicamente, costantemente,
0: pedissequamente, ora ha mangiato lo zingarelli
1: con una persona che non fa più parte di questo gruppo.
0: E non lo dica allora, dai, scusi.
1: Ci ha abbandonato.
0: Ci ha abbandonato perché probabilmente era molto più intelligente di tutti noi messi insieme. Se l'è fatta questa domanda? È probabile, cioè così, pensatore, glielo dico. Se l'è chiesto perché questa persona ha abbandonato, perché forse non la sopporta più manca lei, eventualmente, non lo so, eh.

0: Però io dovrò continuare a parlare con queste persone inutili della capanna internazionale. Noi dobbiamo diventare veramente dei seguaci della nostra matrona. Il nostro pensatore non mette al primo posto la sua matrona, no, colei che ci insegna a vivere. Il nostro pensatore effettivamente ha una grande ammirazione per qualcuno che non fa più parte del gruppo della matrona inutile. Di chi?
1: Non mi ha ritenuto, anzi, neanche io, effettivamente.
0: Perché lei è un po' polemico, quindi non mi piace.
1: Cerco di imitarmi. Ecco,
0: ok, meno male.
1: Sì? Devo dire, Simone, c'è questa persona. Non posso dire nella località.
0: Allora, se non può dire la località, non può dire il nome, non può dire il cognome, scusi, ma ci sono talmente tante persone che ce l'hanno con lei e con la matrona che potremmo tirare giù una lista della spesa.
1: Si riconoscerebbe subito e non è giusto.
0: Non è giusto, anche perché gliel'ho detto, c'è un sacco di gente che c'era su con voi due, io mi farei una domanda. Si dia una risposta, poi si faccia una domanda. E noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, amici radioascoltatori di Tempo Zero.

0: balliamola, ascoltiamo sulla nostra emittente radio televisiva preferita, già in classifica in Viral Chart, Global Chart, Pensatore. Veramente c'era un sacco di gente che c'era su con voi.
1: È giusto, certo, immagino, effettivamente.
2: Lo devo dire, c'ho anche una gigantografia
0: di questa che persona che l'ha sfanculata. Ok.
2: Da letto.
0: Che cosa fa?
2: Comunque
0: cosa fa?
2: Mi ispiro ogni volta.
0: Meno male.
2: Genufletto ogni sera.
0: Meno male, così almeno può crescere anche a livello culturale, eh.

0: un pezzo musicale che ci fa muovere le teste, che abbiamo incontrato anche in Tempo Zero Viral Chart, Global Chart, da questa settimana è Tempo Zero Summer Selecta. Il grande Rosa Chemical, quando la musica ti racconta con un testo musicale così profondo, però ti fa anche riflettere e muovere la testa. Lo possiamo fare un applauso a Rosa Chemical? E voi direte, ma noi? Sì, voi, sì. Cioè voi che siete il popolo di Tempo Zero e noi che siamo veramente seguitissimissimissimissimissimi, e vi teniamo compagnia. Ragazzi, ci sentiamo tra pochissimo, fermi in Syndication sulla nostra frequenza. Si torna tra poco, ma intanto si va. Si va in pausa,
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Grazie al nostro cocco DJ per averci fatto ballare. Ma se adesso vi siete mossi finora, siete pronti ad afflosciarvi insieme a noi? Sì, allora, pensatore, la matrona, la matrona e il pensatore. La nostra matrona insieme al suo pensatore hanno una schiera di nemici pubblici che la lista potrebbe diventare lunga come un vestito da sposa piuttosto che una lista della spesa. Comunque sia, il nostro pensatore continua ad avere una grossa ammirazione non tanto per la matrona ma per questa persona che non fa più parte del gruppo.
1: E vabbè, cosa fa quindi? Ispirazione.
0: Ah, non mi sembra che ci stia riuscendo, scusi se glielo dico, però va bene.
1: Meno male che Silvio c'è.
0: Sì, non c'è più, poverino, c'è Pier Silvio però. Poverino. Se per lei va bene uguale, anzi io direi, anzi sì, anche se non fa parte del nostro, no, del nostro gruppo editoriale, però Pier Silvio c'è anche lui, quindi va bene, no? Dai.

0: Non chiedetemi che cosa voglia comunicarci la nostra grande protagonista, ma è la Sara dall'Europa dell'Est, perché io già ho problemi con l'inglese e l'italiano, anche su che madrelingua, però è effettivamente un pezzo musicale che ci fa muovere le teste.
1: No, io butto loro via.
0: Ma che vuole? Ma che vuole buttare? Ma stai zitto! Ma guardi che ci si mette anche lei, che già c'è il pensatore con la nostra matrona, che hanno veramente una schiera di nemici, altro che nemico pubblico numero uno, veramente. Paolo, si dice se metta, eh?
2: Quindi effettivamente è stata la miglior vita, sì, meno assolutamente male che sì. C'è la matrona,
0: meno male, lei infatti fa tanti corsi, lei ha insegnato a vivere, veramente, poi mi ha insegnato anche l'italiano, sì. La matrona.
2: Meno male, si immagini lei. Persone che insomma sì. In qualche modo allietano questo
0: sì.
2: Gruppo.
0: Questo
2: insomma,
0: io sì.
2: Non mi voglio perdere. Ciance?
0: Assolutamente no, anche perché io le ricordo che vivo per sfruttare le situazioni per i nostri collegamenti e quindi per le scenette. Se lo ricorda?

0: Santa. Il nostro pensatore ci tiene a precisare che si genuflette di fronte ad una gigantografia di una persona che non fa più parte del gruppo. Ma tanto lei, pensatore, non fa nulla tutto il giorno, scusi.
1: E non cose,
0: farlocche. Che cosa fa nel frattempo?
1: Nulla. Io, ecco, esatto, differenza della matrona,
0: cosa
1: non
0: fa?
1: Faccio
0: nulla. Esatto, la matrona invece viaggia, conosce un sacco di persone, ha creato questo gruppo, pensatore. Se non fosse stato per la matrona non ci saremmo mai conosciuti.
1: Vivo,
0: ha capito?
1: Una vita,
0: che gioia, Eureka. Sì.
1: Quindi se qualcuno mi possa, ecco,
0: mi potesse casomai
1: potesse
0: forse
1: tirarmi su, ecco, sì, il morale.
0: Ma non lo so, forse con le scenette, non lo so. Oppure magari una nuova polemica nelle ore tarde della notte.
1: Vabbè. Ciao ragazzi.
0: Arrivederci anche a lei, è stato un piacere, mi raccomando, un forte abbraccio circolare, un saluto dalla A alla Z a tutti gli amici di questo gruppo inutile.

0: genoflettersi davanti ad un ex nostra partecipante di questo gruppo inutile in una gigantografia, non riesce comunque a darsi pace, eh no, perché non sarà mai proprio come me un grande uomo, un grande personaggio proprio come la nostra matrona. Ma è così, pensatore.
1: Buonasera a tutti, come si va? Buon pranzo.
0: Scusi, buonasera, casomai mi può dire buona cena, ma poi ci siamo sentiti qualche secondo fa, cioè qualche minuto, già siamo passati veramente alla buona cena. Secondo me lei ha qualche, veramente, giusto qualche problemino,
1: Cos'è da fare?
0: Ah, glielo dà la matrona. Beh sì, effettivamente la nostra matrona sa cucinare, parla un italiano perfetto, cercare, quindi sì, sì,
1: in
0: sì,
1: qualche modo di emularla.
0: Invece?
1: Cosa fa? Aspetto con ansia.
0: Ah, allora, aspetti con ansia, aspetti un attimo, ascoltiamo il prossimo pezzo e poi le parliamo, Anche perché prima che la nostra matrona le dia magari qualche compito da svolgere, ci dovrà pensare anche la matrona, che non mi sembra così sveglia,

0: Il nostro pensatore sta pensando e soprattutto sta attendendo la lista dei compiti data dalla nostra matrona, che è una persona assolutamente di grande intelletto. Quindi gliela data sta lista.
1: Che io oggi pomeriggio non potrò interagire.
0: Ah no, anche lei ha da fare. Che? Si ricorda più? Che?
1: I compiti.
0: Io lo so che invece ascolto per le sue nuove polemiche, ascolto i messaggi a due per solo 10 secondi.
1: Ve ne ho già parlato.
0: Sì, mi immagino, guardi. Quindi, insomma, come si fa?
1: Benvenuta ancora
0: a chi? Tanto qui entra gente che poi alla fine esce, non parla mai.
1: Non è arrivata.
0: Un saluto
1: basta,
0: anche
1: ragazzi,
0: a lei.
1: Basta così. Dirvi questo.
0: Solo questo.
1: Grazie ancora per
0: cosa?
1: L'argomento del giorno.
0: Ah, sì, lanciato da Alessia, la nostra matrona. Certo.
1: Vi abbraccio a tutti.
0: In maniera circolare.
1: Buona prosecuzione di giornata.
0: Anche a lei, e magari ci sentiamo tra poco. La prossima volta, magari forse.

0: via.
1: Ah, scusate, no? Ci siamo? È perché ero leggermente distratto. Sapete che stavo facendo? Stavo inoltrando un'email alla nostra amica di Fiuggi. Siccome ne possiamo parlare un attimo, così giusto tanto, posso parlare un po' anche delle cose mie oppure no? Perché dall'altra parte del video volevi, e poi sono cose nostre, cioè nel senso sono cose di tutti, perché effettivamente sta arrivando l'evento a Fiuggi del Comic Center. E io medesimo sarò anche ai microfoni di Fiuggi, dai, posso dirlo. Siccome io sono abbastanza distrattello, stavo mandando una mail, adesso però non aprite, per carità, non quella porta, ma non aprite quel microfono alla nostra Consuelo di Fiuggi, perché devo dire, lei tra l'altro molto molto gentile, mi ha aiutato per la compilazione di un modulo, però bisogna dire che non deve parlare, perché mi fa venire veramente... Ma in realtà, mentre voi ascoltate le nostre cretinate, ma anche i nostri pezzi musicali, io li ascolto, no, cioè io non li ascolto. Non li ascolto semplicemente perché, appunto, guarda qua il telefono a livello televisivo, stavo inoltrando la mail che mi è arrivata dal servizio per partecipare al center di Fiuggi. Io credo, adesso non lo so perché poi la nostra Centro Fiuggi ogni tanto si dimentica delle cose, ecco. Però io dovrei essere a Fiuggi dal 26 di luglio al... aspetta che mi sono un attimo perso, mi sono sbagliato. Dovrei essere a Fiuggi dal 24 al 26 di luglio prossimo, poi contatteremo la nostra Centro Fiuggi e le diremo: oh, ma bussieremo un attimo così, tipo a caso, c'è la cremeria, c'è Centro Fiuggi, c'è la Consuelo in Sindacation. Bene, ok, allora io la contatterò e gli dirò: ma non è che mi potresti passare dei jingle, me li fai fare un po' che anche a me, eventualmente un po' di liner, visto che sono bravissimissimissimissimo. Comunque, per dirvi che stavo inviando la mail, guarda qua a livello televisivo, stavo inviando una mail che mi è arrivata, la stavo inoltrando alla nostra Consuelo, perché è una rompina di quelle precisine che non si sopportano. Però effettivamente, siccome io sono così abbastanza, come posso dire, non dico distratto, però a me non piace vedere tutta quella sfilza di mail che ti compare in posta in arrivo. Lo so di essere malato, potrei creare anche delle liste eventualmente, però che cosa succede? Che non c'ho voglia. Quindi la cosa più veloce qual è? Quella di inoltrare alla nostra Fiuggi, alla nostra fiuggiana. E grazie Consuelo di tutto, grazie.

0: cosa che conta, canta per l'universo. Cielo, se tu mi stai capendo, sienta guaio.
1: Ciao, stai lavorando? Possiamo sentirci al telefono per capire un po' qualcosa cosa facciamo? Grazie.
2: Ma che vuole capire, Palmino? Io non lo sto capendo manco io che cosa sto facendo, sto a lavorare, sto a andare, tornare, non lo so, Palmino. Non saprei, Palmi, io non credo che possiamo. No, guardi, lasciamo stare, non ci sentiamo più. Guardi, no, io ho preso questa decisione, l'accendiamo, chiamatemi anche quelli di Law and Order, così almeno lo possiamo proprio sigillare, non ci sentiamo. Io sto a lavorare, anzi mi devo collegare anche con i pazzoidi della capanna, capito? Dopo il pensatore è tornato a trovarci il nostro Commenta. Dai, che splendidi siete! Benvenuto, ben trovato Commenta, che è una vita che non la sento.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti, buonasera anche a lei.
3: Sono andato dal barbiere.
2: Dal barbiere. Ah, si è fatto il taglio nuovo, bravo, bravissimo.
3: Dalla barbiera.
2: Dalla barbiera, ma come dalla barbiera? Ma no, Bruno Barbieri, barbiere, ma che sta a dire? Barbiere, dai,
3: fatto su. Qualche commissione,
2: poi come
3: la cena al buio, sì. Di lavorare.
2: Eh? La cena al buio, ma come fa a cena al buio? Io non capisco, mi si spieghi meglio, io non veramente.
3: Vi saluto tutti.
2: Anche a lei, saluto circolare.
3: Forza, dai. Alessia.
2: Sì, a cosa?
3: Per i tuoi problemi.
2: Alessia, effettivamente la madrona c'ha più di un problema, effettivamente, però lei è una di quelle che ci può salvare dai problemi. Lei ce li può risolvere i problemi.

0: La nostra matrona ci può risolvere i problemi. È quello che sta pensando il nostro grande commenda. Via.
1: Anche te.
0: Sì. Cosa?
1: Bentornata.
0: A chi? A chi?
1: Marusca.
0: Ah, Marusca, sì.
1: Ben arrivata.
0: Ora sta
1: Anna,
0: meglio.
1: Che non ho ancora sentito la tua voce.
0: Che la quale magari non ha sentito ancora la voce, ma insomma la sentirà, non è un problema, dai.
1: Sì, l'argomento del giorno. Sì.
0: Qual è l'argomento del giorno, ovviamente lanciato dalla nostra matrona, questa donna eccezionale?
1: No. Sì. Mi avvalgo della...
0: Di che? Della facoltà di non rispondere. Ma che versi fosta? Mi avvalgo della... Allora, io veramente, commenda, non la sto seguendo. Vorrei non seguirla per i prossimi minuti. Se può fa sta cosa, me li sconnettete per favore da un attimo dalla capanna, così che mi possa riprendere. Grazie.

0: Zuzzettone sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, gettolino mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana, abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via, tutti i nostri, andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via! Brava Luciana, carezza patto, bravissima, via!

0: Mamma mia ragazzi, che casino, che energia. STB, nuovo singolo, la rivisitazione, il remake 2026. Allora, ce la facciamo per favore con questo argomento del giorno? O la dobbiamo tirare lunga veramente come il vestito da sposa? Che dobbiamo fare? Si fa?
1: La trattoria di Orwell.
0: Ma che sta dicendo?
1: Il famoso racconto che
0: la trattoria.
1: Gli uomini si dividono in. E io sono un po' tutti questi. Pecora.
0: Io non ho capito niente.
1: Maiale.
0: Che sta? Maiale. Ma c'è un maiale? No, ma che sta di? Ma che c'entra? Dove era questo? Abbia pazienza, non era questo l'argomento del giorno. E poi che vuol dire che lei si sente in una trattoria? Ma lei non sta capendo, ma stiri a campare, va?

0: Zero IA. In classifica è Stirare a Campare, è il nostro pezzo musicale. Grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori che hanno sposato il mio progetto. E in realtà io non vorrei invece sposare il progetto del nostro Commenda. Lei non sta capendo, lei è stato veramente catapultato nel mondo della stupidità del pensatore, si sta impicciando. L'argomento del giorno non c'entra niente con sta storia del da mangiare.
1: Non ne ha parlato anche i Pink Floyd di questo.
0: I Pink Floyd? Siamo passati dal maiale ai Pink Floyd, ma sta dicendo? Commenda! Io guardi veramente parlare con lei, meno male che stiamo andando tutti a lezione di vita della nostra matrona, eh!

0: nostro amico Peter DJ, tra l'altro in giro per le discoteche, le piazze d'Italia. Un applauso vertiginoso a questo ragazzo di 14 anni, ragazzi, ma vi rendete conto? E i suoi capolavori musicali, grazie veramente di cuore per essere stato con noi la scorsa settimana, per averci raccontato la tua attività artistica. 14 anni e mezzo, veramente altro che non sentirli, che vuoi, cioè come fai a sentirli 14 anni e mezzo? Sicuramente invece il nostro tenoretto è messo leggermente peggio, C'è un nuovo gruppo, i Capannari, Capannisti, Capannetti, un gruppo dove io sono amministratore, presidente universale, perché lo sapete, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Questo gruppo è molto spento, io per primo, come ci fa presente la mogliera del padrino, non sono praticamente quasi mai presente. Ma attenzione, perché quelli che sono presenti non è che fanno tutti questi grandi scorsi, come il nostro tenoretto che ci tiene a fare un po' di meteo, tra
1: arrivo
0: l'altro.
1: Anch'io dopo
0: sì,
1: un
0: arriva
1: po',
0: anche lei, ragazzi, chi se ne frega che arriva anche lei.
2: Mia, ma
0: sì.
2: Tanti gruppi anche così.
0: Ma anche così come? Da tanti gruppi così che fanno schifo come questo.
2: Giornata oggi veramente gradevolissima.
0: Ah, gradevolissima, un po' di meteo,
2: ieri,
0: dai.
2: Sì,
0: così.
2: Lo commento, sì. Oggi invece senza vento.
0: Beh, senza vento, dramma. Ah no, non è un dramma, va bene.
2: Sì, anch'io sì, sogno che vedo.
0: Ah, lei sogna che vede. Meno male che anche lei sogna, così almeno può realizzare i suoi sogni anche nella realtà.

Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via! Diamo tutti in sosta, ragazzi, c'è sempre non trasloca, è sempre più fissa per voi, via, andiamo ragazzi!

0: E dai, è che anche la prima settimana di giugno ci saluta, cioè nel senso la stiamo vivendo e la portiamo a casa, dai, l'abbiamo portata a casa, ma siamo un po' a spalle. L'ho detto già prima settimana di giugno, se si accorge quell'altra sono rompifferi.
1: Simone Papini, Simone Papini.
0: Eccola qua, l'abbiamo evocata, sta rompiscata. Consuelo, mi fa sapere se per favore un attimo le è arrivata la mail. Comunicazione di servizio tra me e questa persona che non conosce assolutamente nulla del mondo dello spettacolo e che non sa assolutamente come muoversi all'interno del palcoscenico della vita. Tra l'altro, Consuelo, mi faccia sapere comunque se le è arrivata la mail, perché è una cosa interessante che mi interessa, è importante, grazie. Lo ridiciamo, così almeno lo anticipiamo a tutti gli ascoltatori. Io, me medesimo, mi voglio alzare, guarda, in piedi. Io, me medesimo, sarò insieme a Consuelo, quindi insieme alla syndication, possiamo dire centro più, che potremmo dire? Comunque sia, sarò dal 20, già, io perché mi devo sbagliare con le date, dal 24 al 26 di luglio 2026 appunto a Fiuggi per l'evento Comic.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ho capito, ma se mi sono scordato le date, che dovevo fare con Sue? Dai, abbia pazienza, abbia pietà di me, visto che lei è peggio di me, voglio dire, no? A livello artistico, non è che posso prendere tanto esempio da lei, ha capito?
1: Troppo prolisso, logorroico, sì, lungo, okay. Lungo, profuso, sì. Ridondante. Basta!
0: Infatti sì, basta, perché l'appuntamento è finito e io direi anche meno male. Amici, grazie per averci tenuto compagnia anche in questa prima settimana di giugno. Se la facciamo impazzire la Consuelo. Ciao ragazzi, ci sentiamo tra 7 giorni in Syndication, sempre qua, ciao!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto,
2: pronto, pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
1: Cosa vuole?
2: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
1: No, no, no, no, no.
2: E perché ci ha chiamato, scusi?
1: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
2: E chi ha chiamato?
1: E sono ben sicura.
2: Ah, quindi ho telefonato io.
1: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket, se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello, che si

0: pagherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
0: Aspetta un attimo, eh.
1: Sì, sì.
0: Ecco, mi dica.
1: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
0: San chi?
1: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.
1: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
0: No, mai, un santo diverso.

0: buongiorno.
1: E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
2: Chi cercava?
1: Il chirurgo, quello del Pakistan.
2: No, sbagliato il numero.
1: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
2: No.
1: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
2: No.
1: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
2: Siamo degli agricoltori noi.
1: Scusi, non ho capito.
2: Siamo degli agricoltori.
1: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento? Adesso della stagione non si pianta più nulla,
2: no,
1: mi sa.
2: Abbiamo un potere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo,
1: un po' di verdura, sì. Cose così.
2: Sì, facciamo il miele.
1: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse.
2: Sì.
1: Ho capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.

0: Cittadini, se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
6: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
7: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
8: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

E chiudiamo il disco della settimana di Jethro Tull, Aqualung, quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono, con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo, con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici, è spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti un attimo.
1: Prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornalie?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana, che è scappata da un'abitazione lì, qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno? Oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita? Sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali?
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio, cose, molto
0: con le
1: buone.
0: Patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se la dovessi trovare, magari,
1: va
0: ecco.
1: Bene, dai.
0: Grazie, la saluto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi è tradotto in fisica, che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché la passione che è l'energia più potente, no? Passione, che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto, che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare In tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e ora grazie, ci ascoltiamo In tutti i sensi, insomma ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente, non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Ma, scusi, questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ma io non ho, no, io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome
0: ma
1: suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo anche.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre. Io non ho ordinato, glielo dico, io lo ripeto, lei, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare suo...
0: che nome ha questo ordine?
1: No, noi avevamo soltanto il numero telefonico, ho detto quando pronto avvisare,
0: perché no, ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto, non capisco, cioè,
0: no, insomma... Buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo, va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Ma no, ma non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Mi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno...
0: Scusate, da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito li prende chi soffre un po' di...
0: E dove si trova questa cartoleria Casadei?
1: No, sartoria, via Casadei. No, di solito lo ordina queste cose qui, vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Lei, non so, lei...
0: Perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma...
1: No, è perché è un peccato, quando andavo in bagno faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa...
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma certo.
0: Voi i miei bisogni.
1: Ma per carità, per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

0: di male. Viveva nel suo mondo e stava male. E ora che non si può.
1: Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

te. Te l'avevo detto che nessuno sente mai. Te l'avevo detto che nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: e Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Radio Tigullio presenta
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: dov'è che sei andata a prendere questo brano? Mamma mia, ma tanta roba, ragazzi, ma che ragazzaccia, sei un ragazzaccio, guarda, ma sei meraviglioso. Quando un uomo di 17 anni ma arriva con un brano del genere, cioè, mi viene la ciccia, come si dice, di gallina dalle nostre parti, no? Allora, detto questo, che volevo fare? Volevo fare un'altra cosa che non mi ricordo cosa devo fare. Comunque, la partenza di Dolce Alice Live, eccoci qua, un'altra puntata, ci avviciniamo piano piano dolcemente al termine. Cosa vuoi, Brian? Mamma mia, ma io devo presentare tutto quanto, devo presentare la redazione, i ragazzi, che c'è un WhatsApp audio, proprio così, a sprombattuto, ok. Se c'è una, io mi immagino, o è uno scherzo di quell'altro pirla dalla parte opposta delle montagne della Germania, o veramente c'è, sicuro? Ma, sei d'accordo? Ah, vabbè, allora se c'è un qualcosa, mandalo.
1: Ciao Max, non ti dimenticare di salutare i ragazzi, se no io poi mi arrabbio,
0: Come? Non è possibile, ma chi dico io? Allora, ringraziamo Brian Bellè alla parte tecnica, ringraziamo sta voce che mi rimprovera puntualmente ogni qualvolta che non faccio una cosa, ed è Patrizia, la salutiamo, e poi naturalmente un ringraziamento ad Alessandro Sassa e naturalmente i miei compagni di viaggio Gianni e Patrizia. Oh, ci siete?
2: Toc toc.
0: Fa il tacchino di mia sorella.
2: Ciao.
0: No, mi hanno già rimbalzato come non mai di primo subito.
2: Grazie per i saluti. E anch'io saluto Patrizia.
3: Già sta scappando, vedi?
2: È l'abbraccio.
0: No, che sto scappando, sono sempre qua. Che succede? Sì, non sento nulla. Che? Sì. Gianni, pensaci tu. Pensaci tu.
4: Sì.
0: Ho già i Tarzanelli al culo. Ma non ho fatto il bidet. E mi sto.

0: Keto Perso. 5 giorni che ti ho perso, come faccio a fare? Vabbè, allora erano gli Ashford Simpson in un brano che io sinceramente non avevo mai ascoltato. Non so se Gianni e Pinotto dalla parte opposta avevano ascoltato una cosa del genere, ma io no. Non conoscevo questo.
1: Sembra la band che realizzarono un album. Il Circus, una roba del genere, ne avevo qualcosa qua in studio.
0: Ashford e Simpson sono quelli di Salad,
1: sì.
0: Però questo brano,
1: la musica diciamo che dava una somiglianza a questo album qua, ma loro li conosco perfettamente. Salad hanno fatto anche l'altra, Street Corner,
0: vabbè, quello era dentro il brano di Salad. Però questo sinceramente non so dove è andato a prenderlo sto disgraziato delinquente, perché alla fine è un disgraziato.
1: Lui ha 17... Brian ci ha superati.
2: Allora lui ha 17 anni, c'ha all'anagrafa tutto.
0: All'anagrafe.
2: Però io penso che sia molto molto più vecchio.
1: Ma lui finire tu.
2: No, lui... Sì, a livello musicale penso di sì, perché una conoscenza stratosferica.
0: Lui si trova molto bene, vi diceva, in questi brani funky, perché si risente, mi sento bene quando li ascolto. Cioè, un ragazzo di 17 anni dice una cosa del genere, per me è un segno di, ma che ne so,
2: maturità.
0: Bravo,
1: un orgoglio di papà.
0: Un orgoglio di papà, sì, questo è vero. Mi fa incazzare per altre cose, però mangiare sul mixer altre cose.
2: Perché tu, ma sì, dimmi una cosa. La tua mamma e la tuo papà non li facevi incazzare quando eri piccolino?
0: Ho preso tante di quelle bastonate, te lo faccio vedere.
2: Per questo sei così adesso.
1: No, gli ha fatto allungare i capelli, tante le bastonate. Sì,
2: no, per questo è così adesso, per tutte le bastonate che ho preso.
0: Infatti, da mia madre che mi lanciava gli zoccoli.

0: quelli di legno.
1: Guarda che le mamme di allora avevano gli attrezzi.
0: Sì, sì.
1: No, il cucchiaio di legno, il cucchiaio di legno.
0: Quello da battere i panni,
1: i battipanni. Oppure ti diceva: vieni qua che non ti faccio niente.
0: Sì, vieni qua, ti faccio niente. Poi
2: prendeva sai la gomma quella per trasferire l'acqua, la pompa.
0: Poi mi zoppavano. Che poi gli zoccoli sembravano telecomandati, perché
1: no, boomerang.
2: E ti arrivavano.
0: Te ti fermavi.
1: Sì, ma magari che tu giravi l'angolo,
0: tac,
1: ti seguiva.
0: Ti prendeva e ti faceva pa e andavi a letto. Perché allora sento.

0: bacini baciotti.
1: Allora, si chiama Baciotti, veramente, lo sto scherzando, l'autore Baciotti, Black Jack, l'original version, che praticamente durava 11 minuti, cari amici, ma però tutto quanto strumentale, tutto quanto così, la cosa veramente... c'era, avevano fatto a quei tempi là anche il remix della discoteca che durava 4 minuti, però non era bello perché era un cantato finto, una cosa, l'originale, sempre le cose più belle.
2: Allora, certo che 2 minuti e 20, 2 minuti e 30 per un artista del genere era solo accendere il microfono ancora.
3: Riscaldare le corde vocali.
1: Esatto. Questo è un... sono andato poi a leggere, ci siamo documentati, sono andato a leggere quello che ha scritto Baciotti ai tempi che fece il brano. Tutto quello che senti è suonato dal vivo.
2: Pensa un po'.
1: Allora, dagli harmonizer a tastiere, tutto
2: sintetizzatori,
1: tutto fatto come Jean-Michel Jarre, no? Però lui l'ha preso, per non copiare Jean-Michel Jarre, l'ha preso e l'ha fatto a stile funky, ecco. Ed è uscito fuori delle cose meravigliose come questo.
3: Beh, una volta si faceva musica, una volta.
1: Una volta, ora c'è.
3: Noi conosciamo conosciamo un tizio che con il sintetizzatore. Lui canta, scrive,
1: però
3: le basi, tutto le basi tutte uguali, la musica è tutta uguale, sempre quelle sette note, sempre do re mi fa sol, e poi quando cantava sembrava un ululato. Soltanto che gli ultimi brani,
2: se tu lo ascolti, non lo riconosci.
3: E mi fa lui, Gianni mi dice: ma guarda, ma sei migliorato. Ho detto: guarda, che quella è l'intelligenza artificiale. Lui ha caricato la sua voce e poi fa cantare. Perché ha detto: è impossibile che lui sia così
1: incontrato. Ora vi faccio delle risate, perché dal 26 di giugno non si può più usare l'intelligenza artificiale per fare i brani, tantomeno per usare voce e usare musica. Vediamo cosa viene fuori. In Europa bisogna ritornare a suonare e a cantare. Stop, finita.
2: Hanno ragione.
1: Anche perché poi ne arriva dei musicisti, dei cantanti, degli arrangiatori, dei compositori. Cioè, che si fa? Si butta all'aria tutto quanto.
2: Tutto un sistema commerciale che va a rotoli con l'intelligenza artificiale.
1: Bravo, infatti.
3: Perché poi è un fake, non è una cosa originale. Non
1: sì,
3: è una
1: perché
3: cosa...
1: poi se c'è un brano che funziona, dopo lo devi portare, lo devi portare. Un brano in italiano, poi lo devi portare a cosa? Ti piglia Sanremo e che gli racconti ai maestri di Sanremo all'orchestra? Lo spartito dov'è?
2: Lo spartito. Ma la voce che mette dov'è poi?
1: Chi canta? Gesù di Nazareth, pace all'anima sua. Allora, spero fare tutte queste minchiate.
3: Eppure negli anni, mi sembra, Max, di non ricordare male, negli anni 80 ci fu un cantante che... lui cantava
2: a prestavoce, tu dici?
3: Sì,
2: se non vado errato era, chi era? Gazzibo?
1: Anonimo italiano che faceva la voce di Claudio Baglioni, che era uguale identico, però era una voce, capisci? Non era un computer. Anonimo italiano, quando apriva bocca sembrava Claudio Baglioni. Infatti sono stati degli anni di nova, perché lui andava in spettacolo a cantare con la maschera. È anonimo italiano con nome e cognome, però cantava. Capisci la differenza qual è? Non era un computer.
2: Non era il computer che cantava.
1: È lì che volevo arrivare. Allora, tra non molto avremo chi se ne frega. La Sassa lavora, fa briga e poi io la prendo.
3: E tu dici, poi se ti manda a quel paese non te la
1: prendo. L'ha già fatto, ha aperto la finestra, mi ha fatto vedere.
3: Te l'appoggio, Alessandra, te l'appoggio.
1: No, se mai gliel'appoggio io. Allora, che quella differenza.

0: Banks and Hampton, Shake It Out, è un brano meraviglioso, mamma mia, che a livelli altissimi, eh? Caro Brian Bellet, stai avendo stai aumentando, stai facendo delle cose meravigliose, si sta programmando in una maniera eccezionale. Non ho detto niente, lo so, ho fatto un po' di Renato Zero, ho detto tante cose e non ho detto una beata minchia.
1: No, sta alzando l'asticella, la
0: sta
1: qualità.
0: Alzando l'asticella, non lo volevo dire perché sai.
1: Io dico l'asticella nel, sta alzando l'asticella nel senso della musica, certo. I brani meravigliosi.
0: Ma certo.
1: Non quello che pensi tu.
0: Ma quello l'asticella, vabbè. Allora, c'ha 17 anni, che gli ormoni con la varicella, c'ha quel ragazzo lì. Allora, e la baionetta che c'è la varicella. Ma che ne so. Allora, amici e amiche, non ora, ma dopo il prossimo brano arriva. Ma come ti sei vestita? Sembri un uovo di Pasqua, Sassa, ma per favore.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: dei Bee Gees. Ne è rimasto soltanto uno. Che brutta questa cosa, però purtroppo il tempo passa.
1: Erano in tre, fratelli Gibb.
0: Sono partiti in quattro i Bee Gees, poi sono rimasti in tre. Il più grande successo sono quando sono stati in tre, però partirono in quattro. Ed è rimasto Barry Gibb, che anche lui ormai è sempre una bella voce, però purtroppo anziano. Il tempo passa. Allora, sa perché prima Brian ha fatto quello scherzetto che ha fatto che la stupidità? Perché ha visto ballare tutti quanti noi sulle poltrone, voi, eccetera, eccetera. Sì. Io ho fatto lo scherzo e tu, vabbè.
1: Ha messo sorta di ninna nanna. Sì,
0: infatti, per bloccare tutto.
2: Ma quando senti parte questo brano, cosa pensi tu?
1: Ti ricorda la febbre del sabato sera?
2: Ma chi è quella? Tony Manero con i pantaloni a zampa d'elefante bianco.
1: Da lì Max ha preso spunto, sì, e portava i pantaloni a zampa d'elefante con la 50 special.
2: Chi
1: è vero?
2: Chi non l'ha visto?
1: È vera sta cosa?
2: Io la febbre del sabato sera l'avrò visto almeno una decina di volte.
0: Sì, perché la febbre del sabato sera è la partenza di tutto.
1: Esatto.
0: Dove è partito tutto
1: Grease.
2: Poi c'è Grease,
0: Ma Grease forse meno, ma la febbre del sabato sera, ragazzi, mamma mia. Io mi feci fare un paio di pantaloni da mia madre, ma mia madre mi disse: guarda, sei talmente brutto che bianchi forse è meglio di rosa. Così disse mia madre.
2: Ma eri così brutto anche da giovane?
0: No. Di una bruttezza esorbitante, era una schifezza. Sono più bello ora, fai i tuoi conti.
2: Sei come il vino,
0: sì,
2: vino,
0: sono
2: allora.
0: come il Barolo.
1: Più invecchia, più va giù, più
2: buono.
0: non lo so. Però la differenza è il vino quando apri il Barolo, che fa il tappo fa invece da giovane. La differenza per non essere troppo volgari. Che c'è? Siete pronti? Voi siete pronti? Oh, perfetto. Oh. Sassa, vedo che ti sei cambiata. Non sei più vestita da uomo di Pasqua, ma ora da gabimbo. Sei eccezionale. No, la ringraziamo Alessandra che fa di quelle cose fuori ogni logica. Cioè, nel senso, come intervista lei, io non sarei più in grado, perché lei va a spulciare le cose. Fa
1: il suo forte. Il suo forte,
0: sa fare solo quello. Per il
2: mette
0: resto,
2: le persone a proprio agio.
0: Sì, è vero, mette le persone a proprio agio, fallo, si aprono, fanno e brigano. Alessandra, forza, riesci ad aprire gli altri, ma te quando ti apri? Questa è brutta, però. No, ma perché mi mandi affa? Perché mi mandi affa? Vai, ragazzi, perché ti voglio bene.
2: Manda proprio a fanculo, culo.
0: Sì, no, perché mi voglio bene. Voi non vedete, mi sta facendo tutti i colori, ma ci vogliamo un sacco di bene. Insomma, abbiamo passato di cotte e addirittura anche di crude.
1: Ma vogliamo dire che trasmissione è? Aspetta un attimo, dai.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
0: Bene, ho piacere di questa cosa qui, ho piacere. Allora, la musica è finita, siete pronti? C'è un eco che io sento, che però non me ne può fregare di meno. Qualcuno si è dimenticato di chiudere qualche pulsante. Vai, Sassa!
4: Benvenuto weekend!
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
7: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
9: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
10: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Radio Tiguglio. Non-stop music.
13: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
14: I love the music.
15: Best music.

0: chissà quanti ricordi la stessa Silvia, ovvero Silvia Salemi, benvenuta carissima, hai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora che oggi la cantiamo a casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: tra l'altro, benvenuta, anche... benvenuta.
1: Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, ciupa tupa tun cia, stordito, il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia.
1: No, sono 30.
0: Anzi 30, no, 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè.
0: 30, sono il prossimo 30. Anno sono 30, trentennale. 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè, lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che una canzone è sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. E da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence. E perché ci tengo tantissimo? Al di là perché è uscito in questo mese di maggio, che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro, e questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore, quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più. Questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che, esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: è il cancro. Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì. Silvia, io ho saputo che un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita, sì, l'ho vista per la prima volta, sì, io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, sì, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, che, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci tenevo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica è veramente terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so
1: grazie
0: che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica ovunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza, è verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi, cioè, per tutto. Esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie.
0: Io te lo dico da sorella. Un abbraccio.
1: Tutto. Buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.

0: stai ferma, non mi toccare, ferma lei. Sempre a tocchicchiarmi, a cosa. Stai lontana! Che poi, oh, sono anziano, io non riesco. Poi su queste canzoni mi piglia la fregola, capito? Al pomodoro, mi ha detto Brian, la fregola è un tipo è tipo l'orzo, è tipo il farro. Beh, la fregola,
1: no? Ho capito.
0: Non la conoscevi la fregola?
1: No,
2: ma sono contento che hai risolto rispetto all'apertura della puntata, che sei dovuto scappare, hai detto pensaci tu perché...
0: ancora mamma mia, ancora
2: non mangia ste pere cotte,
0: sì, pere cotte. Io amo la pera non cotta, perché poi devo fuggire direttamente al bagno con lo squarouse.
2: Esatto.
0: però le pere sono buonissime, dai,
2: sì, concordo.
0: Chi è pronto? Chi è?
1: Sì.
0: Pronto? Chi è? Pronto? Mamma mia, non sanno io che devo fare con questa gente qua. Vabbè, ringraziamo la Sassa perché ci ha dato quei 20 minuti di belli, 20 minuti belli carini. Tra non molto avremo il 20.

0: Sei un uomo meraviglioso, sì, bellissimo, sì, specie di profilo.
1: Siccome la signora Rottenmeier ha detto precisamente che le caprette fanno ciao a Heidi.
2: A mia sorella, però, sì.
1: Però lei dice ciao a te Max, come ha detto Gianni, sei meraviglioso, sì, meraviglioso.
2: Il problema è che la Rottenmeier era brutta come cioè di fronte alla Rottenmeier la Befana era una gnocca, capisci?
1: Vabbè, ma tu non la conosci, non è quella signora Rottenmeier.
2: Ma tutte le Rottenmeier fanno cagare. Allora allora un brano, poi lo stacchettino e poi il Vintage Italy.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre questo pianto, sassi e fiori del giardino, sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare.

0: emozione. No, no, guarda che è difficile da ricordarsi un festival di Sanremo, se non vado errato 1997, se non erro, quel Peppino Gagliardi mi faceva morire. Questo è un brano meraviglioso, questo è un brano che
1: nel 97 addirittura,
0: no, dovrebbe essere a 30 anni questo brano,
1: ma forse di più.
0: No, è un Sanremo, ora non mi ricordo se è 93 o 97, dove bisognerebbe andare. Patrizia, vai a controllare l'alba, che è scazzata.
1: L'alba di Peppino Gagliardi.
0: È scazzata in una maniera. Che succede? Che succede?
2: Io tutto a posto.
0: No, ecco, se mi vai magari a parlare in sala, forse il microfono si sente meglio.
2: Ti stavo dicendo tutto a posto, tranquillo.
0: No, che ti vedo abbacchiata, cioè nel senso ti vedo un po' arrabbiata, ecco, tutto lì. Allora, il Vintage Italy, ed era semplicemente Peppino Gagliardetto. È troppo forte.
1: Il mitico maestro.
0: No,
1: sì.
0: Dai, era bravissimo. Io credo che grande paroliere, ricordato sempre poco, devo essere sincero. E questo era un Sanremo bello dove c'era tanti brani belli, ma questo penso che arrivò negli ultimi posti, ultimo, penultimo, per farti capire che a che livello era il Sanremo degli
2: 1993.
0: Hai visto? Ha 33 anni questo brano qua, ma dentro c'era di tutto, capisci? Era un Sanremo dove dentro c'era, era ancora il Sanremo con le voci, quelle importanti, quelle voci.
1: Non c'erano gli autotune.
0: No, qui non ce n'era di autotune, infatti si sente anche che non c'era autotune, c'era del cuore, perché questa tu pensi a modo c'era del cuore. Allora, il WhatsApp, Patrizia, ce l'hai? Il
1: WhatsApp,
2: sì,
1: certo
2: che ce l'ho, 348 349 1141.
0: La mail, Gianni, visto che fa il furbo,
1: dolce live @gmail.com, questa è quella ufficiale, perché poi c'è quella detta Patrizia, quella di Cuneo, quella personalizzata di Max.
0: Sì. Rottermeier 69 @
1: questa è forte, questa è venuta benissimo.
0: amaporn.com, ecco, è tutto insieme. Siamo andati
2: Rottermeier 69 @ cariola.com.
0: Cariola è bella, cariola. Ci vuole il fisico a fare la cariola.
2: Fisico bestiale,
0: che se no ci schianti la schiena, compreso la rubinetteria. Allora,
2: l'artiglieria,
0: detto anche birreria. Allora, siamo andati a pescare, io e quel disgraziato dalla parte opposta, una cosa che Gianni sicuramente non conosce, a meno che non usa il Google. Non dico il titolo.

0: la versione originale.
1: Te la devo dire, eh? Te la devo dire.
0: Certo, è cliccato.
1: Te la faccio, guarda, alla Loris Marx, guarda, sì, così. Stay and Jay con Devil Segan, perché la radio è il teatro della mente.
0: Un altro cretino si è aggiunto. Allora,
1: con te si chiude il cerchio.
0: Allora, sì, questo e questa è l'originale, perché poi c'era quella costruita per la discoteca, sapete, facevano gli originali e poi strapolavano, mettevano sotto delle cose per poterle naturalmente usare in discoteca. 7 minuti di brano che noi non andiamo a sentire tutti, perché tu balle, 7 minuti è tanta roba. L'importante è riuscire ad ascoltare determinata musica. Allora, stavo dicendo Cinzia Donati che la salutiamo, che anche lei lavora per Dolce Alice Live nei Sottobosco. Lei proprio raccoglie il sottobosco
1: sottomano.
0: Lei fa di tutto e poi ci vabbè, allora poi ne parleremo anche di Cinzia Donati. Allora,
1: salutiamo Cinzia Donati, sì. anche per lei un salutone, come anche per Alessandra.
0: Alessandra chi se ne frega. Allora Patti, ma a proposito, visto
2: dica.
0: Si è arrabbiata moltissimo quella donna.
2: No, io, figurati.
0: No, no, quella donna Barba Papà, la Sassa.
1: Rottermeier?
0: La Rottermeier, la Sassa Rottermeier. Allora, mamma mia, mi è venuto la figura davanti. Vabbè. Allora, ti ha mandato qualcosa? Si è incavolata?
2: Sì, certo. Certo, ma noi lavoriamo sempre, dietro le quinte si lavora sempre. Sì, allora, sì, guarda. Sì. A Bergamo un cittadino ha abbandonato dei divani in strada.
0: Degli animali?
2: Dei divani.
1: I divani.
2: Siccome erano vecchi.

0: Ha pensato
1: ha scambiato Bergamo per una discarica, insomma.
0: Comunque ha avuto la splendida idea di caricarli su un triciclo e di andarli ad abbandonare in strada. Comunque i vigili lo hanno rintracciato
2: e, certo,
0: e come punizione glieli hanno riscaricati davanti a casa. in più
2: multa.
0: Di 10.000 euro.
2: Ah, bene, più di
1: forza,
2: più
1: di che mi scambi Bergamo. Bergamo per una discarica,
2: un altro coglione, veramente. Chiunque tu sia, sei un coglione. Capisco anche perché ti ha lasciato tua moglie. Allora, perché sicuramente sarà uno singolo.
0: Un cretino.
2: Sì, oppure un cornuto. Allora, mi è venuta così, non so perché ho difeso le donne al 100%. Un brano meraviglioso arriva Cerrone. Supernatural.

0: 19 minuti di brano, 10 ce li siamo degustati perché non possiamo non farvi ascoltare uno dei brani più belli per quanto riguarda la musica da ballare in discoteca degli anni 70. Cerrone, sempre Cerrone. È quello che si danno le donne, il Cerrone.
1: Che cos'è? Il cerrone.
0: Il cerrone è che in Toscana è quello che vi date la terra.
1: Dici il fondotinta.
0: Bravo, sì. Si chiama Cerrone anche.
1: Ho capito.
0: In Toscana, la sono inventata ora. Allora.
1: Non l'ho immaginato.
0: Ma dai, sai, ormai mi invento di quelle cose fuori dal normale.
1: Allora, anche se oggigiorno, oramai, sì, tutte queste cose di trucchi hanno nomi stranieri. Il rossetto, il blush, quello, lipstick, mamma mia,
0: il snip snap, lo snick snack,
1: chiamandoli come si chiama, come si ma infatti, come li conosciamo,
0: ma,
1: e basta.
0: Ma la colpa è nostra. Sai, ho fatto un brunch. Pranzo. Che brunch?
1: Brunch e colazione e pranzo. La piedi di mezzo.
2: Ormai l'inglese ha preso padronanza in tutta Europa.
0: Abbiamo avuto un meeting. Ma che un briefing. È una riunione.
1: Ti faccio il feedback.
0: Allora, a proposito di mandare in quel posto qualcuno, lo facciamo con lui. Ciao Larissa. Sino.
3: Questa è Radio Tiguglio.

0: technology has exceeded our humanity.
1: E i classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

una versione fortunata questa di Paul Young, fortunata cover dell'omonimo brano scritto da Derry Hall e dal duo Hall & Oates nel 1980. Young scelse il brano per dare un tocco di più pop al suo secondo album, trasformandolo in una hit international numero uno negli States. Pubblicata nell'85, la cover arrivò in cima alla Billboard Hot 100, davvero un successo clamoroso firmato da Paul Young.

0: Durante la registrazione del suo secondo album, Paul Young sentiva che al disco mancava qualcosa di pop e cercando tra i vari brani riscoprì questa canzone, trasformandola in una ballata pop soul. La versione di Young è famosa per il suo arrangiamento più lento e maturo, con l'uso della chitarra pedal steel, che la differenzia naturalmente dall'originale. Un brano dell'85, Every Time You Go Away, nella versione di Paul Young, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: sti disgraziati, tantissimi disgraziati tra virgolette, anche perché poi l'ho visti anche dal vivo, sono gli Chic, strano, Chic, sono quelli di Le Freak, invece questo è Falling in Love with You, un brano, un lento. Grazie Loris. No, in questa puntata non ti prendo in giro, ti ho già preso in giro fuori onda, è inutile continuare a farlo anche in onda. Allora ci avviciniamo piano piano dolcemente, cari amici, anche al termine di Dolce Alice Live. Abbiamo ancora insomma 3 o 4 brani. Notiziole interessanti, Patti, oppure
1: sì, ce l'hai? Certamente. Guarda, c'è una notizia che è successo qua in Germania, che, sai che c'è il mercatino dell'usato, un uomo ha comprato una cassaforte per 25 euro.
0: Sì.
2: E all'interno ce n'erano 200.000, come
1: no, all'interno ha trovato un lingotto d'oro di 250 grammi dal valore di 32.000 euro. Non sapendo cosa dovesse fare, si è rivolta alla polizia, che hanno di nuovo rintracciato il venditore,
0: sì,
1: dicendo che era una era una cassaforte del padre.
2: Trovi un lingotto d'oro e lo dai.
1: Del padre novantenne, si era dimenticato che c'era questo sottofondo come un cassetto nascosto. Poi la polizia ha detto: va bene, noi non abbiamo niente da fare, non possiamo dire niente, poi dovete mettervi d'accordo tra di voi.
2: Scusa, io lo compro e c'è il lingotto d'oro, è mio, l'ho comprato, non l'ho rubato, è mio.
1: Però lui ha comprato la cassaforte, non quello che c'era all'interno della cassaforte.
0: No, è così che funziona.
2: Vale anche quello che c'è all'interno.
1: Comunque però lui l'ha restituito perché è una persona onesta e poi ha regalo.
2: Se c'erano delle feci all'interno, appartenevano pure a te che l'hai comprato.
1: Ha avuto un bel regalo.
0: E dovrebbe essere per legge, però è quella italiana. Allora io,
1: anche qui in Germania.
0: Il 20% del ritrovamento.
1: Ma ha avuto più del 20%.
0: Allora va bene.
2: E allora ci può stare.
0: Bene. Didi Sound, Super Hits, Shopping Baby.

0: Allora, Danny White, Dance Little. Cosa sei andato a prendere? Mamma mia, che bello, ma che bello, bello, bello. Allora, Brian Bellè dice che abbiamo finito. Come abbiamo finito? Abbiamo già finito. Abbiamo finito Dolce Alice Live, dici già? Mamma mia. Allora, beh, se lo dice lui che ha il timer. Sentite, il timer. Il timer davanti. Lo ringraziamo per aver curato, a parte qualche scherzetto, qualche bicchiatella, però insomma ci sta, perché insomma, se no non sarebbe innanzitutto figlio mio e poi non sarebbe neanche Dolce Alice Live. Poi ringraziamo Loris Marchi, la Sassa, Cinzia Donati, naturalmente i miei compagni di viaggio. Eccoli qua, Veloci Raptor.
1: Grazie a te,
0: Indominus Rex.
1: Veloce.
2: Grazie.
1: Ciao a tutti.
2: E mi raccomando, scappa prima di iniziare la trasmissione, non durante la trasmissione mi dici pensaci tu che io devo scappare.
0: Lo so, ma quando ti vedo mi parte lo squarehouse, non so quale sia il motivo. Noi siamo così, siamo fatti così, perché noi siamo bravi e anche belli. La faccia tua, no, tua nostra, la faccia di chi? Tua in generale, generico.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blue Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per riconquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì.

questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui, non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone e, cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che

0: 415. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: giusto? Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora,
1: sì.
0: Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione, si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official,
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

nuovo singolo con Dave Sumner e Anarchy Brain. La canzone si chiama Dear Macker e fa parte del nuovo progetto di Fabio Nardelli, un progetto che intreccia tante cose: rock, memoria britannica, attitudine pop, c'è dentro veramente un po' di tutto. E accanto agli Uniplux appunto ci sono Anarchy Brain e Dave Sumner. Andrea Gioè a Ora Musica con Simbiosi Totale per rappresentare la sua raccolta, una raccolta di brani con ricchissima, eh sì, perché pensate, sono ben 42 brani in questa raccolta. Questa è Simbiosi Totale.

Simbiosi totale. Questa è una canzone che Andrea Gioia ha dedicato ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo, ed è il brano che dà titolo alla raccolta di brani di Andrea Gioia, come dicevo, raccolta ricchissima perché sono ben 42 tracce. Ora musica anche Giorgio Bassi. La scorsa settimana vi ho presentato il nuovo singolo che è il frutto di una collaborazione con Ricky Portera, Grande Primavera. Do do do do.

0: Grande Primavera, questo era il singolo di Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigoglio Web.
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigoglio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
3: like. Baby, I can take... Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Cuore di fuoco, questo era il singolo di Angelo Ticli tra le nostre novità ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Beh, oggi è venerdì e questo pezzo sta veramente lì perfetto, no? Perché ci sarà qualcuno all'ascolto che prenderà la moto per andare in direzione mare, se non la moto, un altro mezzo. Sta di fatto che nei ricordi di Ora Musica oggi rispunta Mare Mare di Luca Carboni.

Luca Carboni, che è finalmente tornato in tour, e questa è una delle sue canzoni più famose, Mare Mare, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre promozioni? Certo che sì, con un brano che abbiamo ad alta rotazione, tra l'altro, Random, Fino alla Luna.

0: Fino alla Luna. Questo era il singolo di Random tra le novità di Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Ora musica Ciwi, ovvero Gabriele Cariola, in arte Ciwi. Lui è un siciliano di Fiumefreddo di Sicilia, alle pendici dell'Etna, e questo è il suo nuovo singolo che si chiama Freddo Inverno, novità al primo ascolto. C'è anche Nicola Ferrari a Ora musica.

Allora, prima eravamo in Sicilia, adesso siamo saliti a Sassuolo. Il nostro giro attraverso l'Italia che produce musica continua con un'altra segnalazione di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E questa segnalazione si intitola Un papà eroe. È il singolo firmato Solo David.

0: Un papà eroe, solo David tra le novità di Ora Musica. Insomma, è stata recentemente la festa del papà e quindi è uscito questo singolo che abbiamo tra le nostre promozioni.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: La mia casa è così vuota di te, e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del caffè.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
2: Siamo nel 1984, Industry, State of the Nation.

Gli Industry di State of the Nation, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, ci hanno riportato nel 1984. Lunedì tornano i nostri ricordi con i grandi classici.

Ora musica Clae con il suo nuovo singolo che parla di una storia finita male in un'estate dal sapore decisamente amaro. Speriamo che questa estate che si sta vivendo sia meglio, eh? Fantastic Fly, nei prossimi minuti altra novità al primo ascolto, il singolo E si dice addio.

e si dice addio. Fantastic Fly tra le novità di Ora Musica questa settimana. Oh, si va a chiudere la puntata di questo venerdì 5 giugno con Queen in Puerto Rico di Raluca.

0: Raluca qui in Puerto Rico chiude la puntata di oggi. Ora Musica torna domani e domenica nel suo formato weekend. Se vogliamo entrare in contatto su Instagram cercate Riccardo Pellegrini tutto attaccato ed entrate in contatto con me, o altrimenti ci si trova in radio con le novità discografiche indipendenti di Ora Musica. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Rimanete lì perché sulla nostra radio è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, e come al solito Zona Rock è il maestro per fare tutto ciò. Ogni volta che scrivo una canzone sento il bisogno di toccare la religione.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

il nuovo lavoro dei Depeche Mode dal titolo In The End, la frase, quella che abbiamo letto a inizio di Zona Rock ovviamente, è di Dave Gunn, singolo che si intitola In The End ed è il nuovo brano, il nuovo singolo in intriso di malinconia e introspezione che si sviluppa su un tappeto di synth pop come fanno sempre i Depeche Mode. Ben ritrovati cari amici miei, cosa avete fatto durante la settimana che non ci siamo ascoltati su Zona Rock? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti per questa settimana in corso a portarla al termine alla grande? Perché qui, come si fa sempre nella nostra radio, è arrivato il momento della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. Come al solito, playlist variegata che ci farà andare un po' qua un po' là nel mondo della musica rock.

La prima parte la dedichiamo un po' alla musica, quella più nuova. L'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la riascoltiamo questa settimana perché a noi di Zona Rock piace tanto. C'è il nuovo lavoro di Louise Tomlinson, si intitola semplicemente Lemonade.

ci piace tanto questo nuovo singolo di Louise Tomlinson. Ma voi sapete chi è Louise Tomlinson? Perché Louise Tomlinson nasce a Doncaster, una cittadina della Gran Bretagna, il 24 dicembre del 1991, quindi poco più di 20 anni. Ma se pensate che sia nuovo alla musica, vi sbagliate, perché è un ex componente della boy band britannica One Direction. 3 album pubblicati, 2 in studio, 1 live, e questo singolo che è uscito nelle scorse settimane, che va tanto ma tanto bene, che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Giuseppe dice che la giornata è partita male, continua ad andare male, non sappiamo i motivi, però tiriamoci su. Magari la musica rock riesce un attimo a tirarci su. Vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché questo è un cantante che a me piace tanto, che negli scorsi mesi abbiamo ascoltato, continuiamo a riascoltare. Lui si chiama Sombre, e il singolo che vi faccio ascoltare, neanche a dirlo, si intitola Undressed.

0: round of applause for the applause.
1: Zona Rock. Zona Rock.

per fortuna anche le hit del momento fanno parte del panorama della musica rock e pop rock, così noi amanti della musica rock, noi rockettari, possiamo fare le spalle un po' grosse. Damiano David e Dov Cameron, matrimonio in arrivo, puntini puntini, perché lo ha rivelato la TMZ, la TV e il sito internet americano, che insomma racconta sempre delle star, che dice che a dare la notizia appunto è TMZ, perché è stata immortalata la star americana con un anello che non lascia spazio ai dubbi, quindi dobbiamo aspettarci matrimonio in vista per il nostro Damiano David, il Mick Jagger italiano, così è stato definito un po' dalla stampa. I contatti giusti, come facciamo sempre in avvio, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare, le applicazioni per portare la nostra musica con voi, e poi ovviamente tutti i social che fanno capo alla nostra radio, ma anche quello di Zona Rock. Dovete cercare, ce n'è uno solo, Instagram, siamo noi attempati e ci dedichiamo solo a un social, ovviamente Instagram, dovete cercare Free Zona Rock, questo l'ID per andare un po' a spulciare sulle copertine dei dischi che ascoltiamo su Zona Rock, le pubblichiamo lì, e quindi come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Ma nell'ultimo periodo, quando c'è l'appuntamento di Zona Rock, questa che stiamo per ascoltare, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che facciamo finta di niente, ma dobbiamo ascoltarla. Gli Aerosmith con gli

non riesco a non ascoltare più volte al giorno questo lavoro degli Aerosmith con Young Blood, My Only Angel, a tutto volume nella mia Ford Focus del 2008. Stavo bighellonando sul web e mi sono imbattuto su questa notizia che voglio condividere con voi. Perché voi, quando tornate a casa dal lavoro, cosa fate? Siete di quelle persone che si spiattellano, si tuffano sul divano? Perché secondo uno studio le donne sperimentano i livelli più alti di stress quando il compagno è sdraiato sul divano senza far nulla. Per molte donne il picco di stress non arriva in ufficio, ma quando rientrano a casa e trovano il partner comodamente spalmato sul divano. Ecco, io sono uno di questi. Un paradosso che la scienza ha osservato: i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano proprio durante i momenti di convivenza domestica con un partner poco partecipe. Ecco che ci si trova sempre davanti, non so se a voi capita, alla solita frase "non fai nulla". Diversi studi hanno rilevato che molte donne vivono una seconda giornata lavorativa appena varcano la soglia di casa. Pasti, gestione dei figli, faccende, organizzazioni, questo rende insomma lo stress più alto. Poi, se sommiamo che noi siamo lì spalmati sul divano, ecco che scatta la lite. Il problema non è il relax in sé, ma lo squilibrio: quando uno si stanca, l'altro si carica. Questo disequilibrio attiva stress cronico, frustrazione e senso di solitudine anche dentro la coppia. Quindi mi viene da dire che il vero riposo a questo punto dovrebbe essere condiviso, no? Dobbiamo riposare insieme quando la giornata finisce. Quindi consiglio, quando sentite un po' come dire la porta d'ingresso che si apre, allora scattate dal divano.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Questa è Radio Tiguglio.

0: fatta fuori la prima mezz'ora, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata alla musica, tanta musica, poche parole con la Tri Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence è la parte migliore di Zona Rock, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda mezz'ora insieme. Quest'oggi Three Sequence dedicata a tre decenni diversi, come la settimana scorsa. Primo disco, giusto per dare un continuo temporale, You Lewis and the News con The Power of Love, la soundtrack, una delle soundtracks di Ritorno al Futuro, che ha compiuto da poco 40 anni per in apertura. Poi ce ne siamo andati al 1991 con i Simply Red, il disco che abbiamo scelto per voi si intitola Stars, e poi nel 2016 con i Green Day, Revolution Radio. Come dico sempre, avete la possibilità di partecipare attivamente a Zona Rock, ovvero se utilizzate l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock potete dare anche una mano alla stesura della Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.
3: All I know is you owe us $10 million, so I'm giving you this. You can fill it up.
4: $10 million?
3: You have 7 days to do it.
4: How am I gonna raise $10 million? It's 7 days, that's ridiculous, and you're not even listening.

Non buni, ma vi è mai capitato di trovare delle soluzioni alternative per poter perdere peso? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che guardare un film horror, pensate, brucia tante calorie quante una camminata di 30 minuti. Le scene di paura fanno aumentare il battito e la risposta allo stress, spingendo il corpo a consumare più energia. Secondo alcuni test di laboratorio, chi guarda un film horror di almeno 90 minuti, pensate che può bruciare tra le 100 e le 150 calorie, più o meno come una camminata veloce di mezz'ora, se magari andate a camminare. Consideriamolo un po' come un bonus, no? Magari se non abbiamo la possibilità una volta a settimana, può capitare di avere impegni e non poter andare a fare la camminata, e allora il film horror potrebbe essere come dire una alternativa. Ovviamente non bisogna sostituire mai l'allenamento vero con una maratona di film horror, perché insomma non avrebbe senso. 3758632965, vi porto indietro ancora nel passato, sulla chiusura di Zona Rock, perché ci piace così viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock. Questa non la ascoltavamo da un po' di tempo. Loro sono i 96, Turin Breaks.

0: Tempo in chiusura ci ha portato al 1986, i mitici The Smiths dall'album The Queen Is Dead, che ci portano alla chiusura di questo appuntamento di Zona Rock, di questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock di tutti i tempi. Come faccio sempre in chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che se siete arrivati in ritardo si può andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino podcast, magari vorreste riascoltare questa puntata di Zona Rock. Vi ricordo sempre di scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend.
2: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Weekend con Alessandro Parodo.
2: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

Dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti.

0: contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di ArearoC.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
0: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Radio Tigullio.
3: Benvenuto al weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralagi, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste
1: sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Nye, Solo una sera. Non so.

0: un weekend. Benvenuto un weekend.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 17 e 34 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Meilleur ton week-end.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha come sempre tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Va ora in onda su Radio TV.

Spiritual Love. Gli anni 90 sono stati caratterizzati per questo tipo di musica che a me poi piace tantissimo. E loro sono gli Urban Spaces, ma possono essere tranquillamente assimilati anche un po' agli Incognito, Galeano, insomma tutti quegli artisti che hanno fatto del soul jazz un po', come dire, la loro arte preferita. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.

Eccoci qua, siamo arrivati, Enrico Gallotta, Franco Airi, Faber De Vita, tutti e tre insieme come sempre. È bello stare insieme, soprattutto quando poi stiamo insieme per ascoltare della musica e condividerla con voi. Saremo insieme per 50 minuti circa ascoltando i vecchi successi del passato. Lo sapete poi che ci seguite già da un po' di tempo, ogni tanto inseriamo all'interno anche qualche novità scelta da Franco e poi proposta. Franco le sceglie un bel po', poi noi scegliamo quelle che secondo noi insomma vale la pena un po' ascoltare, e la maggior parte delle volte abbiamo avuto un discreto successo. Ma adesso Miles Sanko.

0: Forget Me Now, Miles Sanko.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: style.
1: Your style.
0: Your style.
1: My rock. This soul.
0: Your style in your music.
2: E come vi dicevo all'inizio, quando abbiamo cominciato, abbiamo ascoltato Urban Spices, l'acid jazz, il soul jazz, insomma, questa particolare musica mi è molto cara. Un altro gruppo molto rappresentativo è appunto quello dei Vibraphonics, con in questo caso Alison Limerick, True Life.

Alison Limerick, Vibraphonic insieme True Life qui a My Rock and Soul di questa settimana, l'acid jazz che tanto ci piace. E adesso parliamo invece di George Harrison, che ha rispolverato in qualche modo un pezzo che aveva scritto negli anni fine anni 60, inizi anni 70, che era stato pubblicato e cantato da Bill Preston, e che adesso lui ripropone in una versione totalmente nuova.

0: qualche modo sembra di riascoltare i Beatles, per chi li conosce e chi li ha ascoltati, insomma, come me, che mi diminavo un po' tra i Beatles e i Rolling Stones, così come dicono alcune canzoni, ma in realtà a me piacevano veramente entrambe. Era George Harrison con All Things Must Pass in una nuova versione.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora.
2: But our world's all over now.
3: Con il piacere della musica.
1: My Rock and Soul.
0: Ancora musica qui a American Soul, e come direbbe il Dege, l'amico Dege, la musica da yacht, quella praticamente che si ascolta in mare aperto. Robert Kay, When

è bello condividere la musica che in qualche modo ci aiuta a rilassarci e a sognare. Robin Thicke, When You Love Somebody, quando ami qualcuno, è bello, poi alla fine è veramente bello. Siete su My Rock and Soul, questa è la voce di Enrico Gallotta insieme a Faber Di Vita e Franco Airi, che non parlano ovviamente, insomma, ma che ci aiutano a cercare di rendere quest'oretta quanto più gradevole possibile. Questa è GAZ e il titolo è Over Again.

0: Quain insieme a G-Eazy con Over Again, tratto dall'album Galactica, un pezzo del 2016, qui a My Rock and Soul.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: And so, and so.

un album completamente innovativo per Alicia Keys, che dall'ultima sua produzione discografica, che risale al 2016 con l'album Here, cambia totalmente e recupera quelle che sono le vecchie musicalità, le vecchie sonorità di Girl on Fire del 2016, quindi un bel po' di tempo fa. L'album è veramente molto bello, questo pezzo è uscito insieme all'album, si intitola So Down, è pubblicato a settembre di quest'anno. Ne abbiamo ascoltato un po' già da quando abbiamo, come dire, scoperto la nuova produzione di Alicia. Adesso continuiamo in quella che è la musicalità di My Rock and Soul, che ultimamente sta prendendo sempre più forza, sempre più piede, quella del soul jazz nel neo soul, insomma della musica un po' da sognatori. E questo pezzo è del 2002, quindi un po' di tempo fa, da Uschi Klassen, ci ascoltiamo Soul Magic.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Soul Rock.
2: My Rockins.
1: My Rock and Soul.

Quando uscì nel 2013 voleva essere appunto un incoraggiamento a seguire i desideri del cuore, sia in amore che in carriera, in politica, insomma, era una sorta di album che spingeva verso quelle che potevano essere le positività della vita. L'album si intitola, ha un titolo molto importante, You Forget Your Heart, segui un po' il tuo cuore, segui un po' quelle che sono le tue passioni. Stiamo parlando di Quentin Moore. Quella che abbiamo ascoltato era Natural Sister, si era capito abbastanza dalla ripetizione del ritornello. E adesso novità, Alan Park con Caroline.

0: qui a My Rock and Soul, a Rock Pax, la giovanissima Rock Pax con Caroline.
1: Uno, due.

0: My Rock and Soul. Your style in your music.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

0: Hot.
1: Clouds, Prince, Art of Age, l'album da cui l'abbiamo estratto e che ci accompagna alla fine di questa puntata di My Rock and Soul. Enrico Gallotta, Franco Airi e Faber De Vita vi salutano e vi danno appuntamento, ovviamente, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa radio, ma la settimana prossima. Quindi con Mac Miller, Dank, noi vi auguriamo una buona musica a tutti. Ciao, a risentirci.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Radio Tiguglio, ascoltarla è un gran piacere.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da independent e i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, e quindi buon ascolto.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo Forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo Forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
6: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
7: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
8: No vabbè, non ho parole.
7: E invece cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
9: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
10: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima, è da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: ascoltando Jazz dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cozz nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite, fra l'altro, a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui è Guido Della Gatta, con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente è curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo vibrafono.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Non stop. Non stop music.
3: Su Radio Tiguglio.
4: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
5: Give up the tendencies to accept your brother's suffering. Give up the need to escape from reality. Give up that attitude that as long as I'm alright. Give up the need

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: The Night Life.
2: Amici di Radio Tigulio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
1: The Night Life.
3: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigulio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tigulio.
5: È il programma?
6: Troppo forte.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
8: con Alex De Sì.
9: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigulio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
10: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
11: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigulio. Io ti aspetto.

con condanne colossali.

Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Let the Music Play, il primo appuntamento di questo mese di giugno. Oggi ne abbiamo 5, sì, se non ricordo male, sì, siamo al 5 di giugno. Tra l'altro siamo alla vigilia della fine delle scuole, quindi ci sono i pischelli che sono felicissimi perché praticamente si sta chiudendo un altro anno scolastico e per loro l'estate sboccia. Per chi lavora invece sboccerà forse un pochino più tardi. Vabbè, ma noi non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per andare con la musica. Partiamo con l'Afro Time e partiamo con la torcida brasiliana. Naturalmente, come sempre, resterete in mia compagnia fino alle ore 22. A testimonianza che siamo rigorosamente in diretta, ragazzi. Qui ci mancano soltanto le ballerine brasiliane e tutto quanto sarebbe perfetto.

0: Se il titolo non era chiaro, era Rapapuera di Azimut, ed ora passiamo al disco degli anni 70.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Era il 1977 quando Bill Withers ci regalava questa Lovely Day, il primo dei due pezzi dedicati alla disco degli anni 70. Il secondo è un po' più vispo e comunque ci fa rimanere nel medesimo anno. Siamo insieme a questa canzone di Candy Stanton, Young Heart Run Wild. Questo è propriamente più un pezzo da disco degli anni 70 rispetto al precedente. E tra poco, ragazzi, entreremo negli anni 80, prima con la commerciale e con la house music, poi a completare il tutto c'è la dance degli anni 90. Comunque è presto, abbiamo appena iniziato.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: E quando sono le 21 e 20 minuti primi, a testimonianza che Let the Music Play Extended Version insieme a Marco Mari è rigorosamente in diretta, apriamo il Poker Dusty degli anni 80. Produzione italianissima per la Memory Records, lui si chiama Mike Cannon, ci regala questa Going Crazy. Tra l'altro questa è la versione remix, molto più lunga rispetto all'originale, con qualche effetto in più. Memory Records, etichetta discografica del cremonese che

Mike Cannon con Going Crazy ha aperto il Poker Dazzy della musica dance degli anni Ottanta. L'etichetta, come detto poco fa, era la Memory Records di Cremona. Tra l'altro, etichetta che era solita remixare i brani prodotti. Anche in questo caso, infatti, questa era una versione remix chiamata Sweden Version. A volte si utilizzavano questi nomi piuttosto particolari per non dire che era un remix. Bene ragazzi, dal 1986 di Mike Cannon passiamo al 1983 di Valerie Dorr. Questo è stato il primo di alcuni singoli di questa artista, che nelle foto era bionda ma in realtà la voce era di una mora. Nient'altro che Dora Nicolosi, poi voce dei 900. Vabbè, comunque noi ce la gustiamo questa The Night 1983.

si chiamano Swing Out Sister, loro ci hanno regalato nel 1986 della grande musica, album meraviglioso dal quale abbiamo estratto questo Breakout, canzone che non era nata per essere ballata in discoteca, ma il suo successo è stato tale che in discoteca c'è dovuta per forza entrare, come questa ad esempio. Qui siamo nel 1987, lui faceva musica roccheggiante, però è andato anche lui in discoteca. E come? Stiamo parlando di Bell with Sam. Questa è Let Me Be With You.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. 21 e 40 minuti primi, siamo arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 letteralmente stravolto il mondo della dance. House music che comunque comprendeva altri vari sottogeneri musicali, come ad esempio questo.
2: House Ibiza.

0: Il pezzo della house dintorni, ragazzi, quest'oggi è questo Ibiza. Ruvidissimo, durissimo, pesantissimo, degli Amnesia, produzione olandese. Ed ora, ragazzi, passiamo alla dance degli anni 90.
1: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora, noi di Lette di Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
2: A noi vuole essere.
0: Abbiamo 15 minuti a disposizione da utilizzare nel migliore dei modi, quindi se ci riusciamo ci facciamo stare 4 pezzi. Il primo dei quali è questo. People Get Up. Double D. Con la voce di Danny Losito.

Il nostro percorso all'interno della musica dance degli ultimi decenni del Novecento, amici, lo abbiamo iniziato dal 1992, quando W, al secolo Danny Losito per quanto concerne la voce, dopo il successo stratosferico, strepitoso, globale di Found Love, canzone che è stata in classifica per mesi anche negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, si era riproposto con questa People Get Up. Dal 1992 al 1999. Nel frattempo, ragazzi, stavo dando un'occhiata all'orologio. Quattro pezzi, penso proprio che non riuscirò a farceli stare, però tre certamente sì. Dicevo che dal 1992 ci siamo ora spostati al 1999. Lei aveva iniziato la sua carriera ad alti livelli con W and You and Me. Stiamo parlando di Alexia. Dopo alcune canzoni con You and con W, si è messa in proprio e quest'oggi la ritroviamo con questa estivissima Happy. Sentite che bella battuta, è bella secca.

0: Come vi ho detto poco fa, Alexia, al secolo Alessia Aquilani, ha iniziato la sua carriera ad alti livelli con W, in compagnia di Ice MC. Ve lo ricordate le canzoni del Festival Bar di Ice MC? Bene, poi si è messa in proprio, tra l'altro nelle sue ultime produzioni in ambito dance aveva l'abitudine di realizzarne diverse versioni, c'era la versione reggae, la versione bella veloce, la versione più lenta, tipo Goodbye, ti amo, e anche questa Happy era nel maxi single in diverse versioni. E detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento del Let the Music Play in Extended Version del venerdì sera. Quindi questa è l'ultima canzone del programma di oggi. Abbiamo completato la playlist con questo pezzo di FBI Project, sì, Everybody.
1: Okay.
0: Altra produzione italianissima sulla quale arrivano i miei saluti. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e noi ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non vado errato sarà il 12. Ciao.
1: Okay.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.

Cassa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare, di introdurci in questa puntata, 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia naturalmente, buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in versione questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
5: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonelli. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce.
0: Collective States, Light Show.
5: Frambonetti, Mad Things.
6: Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of One.
5: Joselli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming. Guarda al futuro, si parla di preascolto e andiamo a trovare dall'etichetta High Tide Recordings, Collective States Light Show.

questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Andy Sin, Heinrich, Ein, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra. Infinity Kid, Refracture.

0: questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Aere Cedain con I Need Every Little Piece of You su etichetta Ovaz Record.
1: Numero 1.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute che finiscono in queste classifiche chart c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Reflector.

sempre in ordine d'arrivo, mai in ordine di classifica, solo cronologico. Sono bravi, ci sono piaciuti, diverse tracce abbiamo passate loro. Cinson con Truth.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio,
2: grandi emozioni musicali.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

Esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil deGas, Turn Up Beach. Einer Mechanics. Vox Rich, Ends of the Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil deGas con Turn Up Beach.
3: Numero uno.

0: intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.
1: Numero 2.

Hands of Earth, il remix affidato a White Zoo, Votes Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

In questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'apocalypse, quando passato e futuro si incontrano, il presente e apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top playlist, una del passato, un documento sonoro, e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. È questa la caratteristica principale dell'apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
0: Storie dal passato dell'apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
1: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake di Cipher for an Angel.

0: Ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana Mattia Terzi, Future is Here. Nonostante esce sull'etichetta Ovas Records.

0: Salation. I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: Vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.

0: giorni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 23 e 30 minuti.
0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
4: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tut, Afraid of the Dark. Inverse Freak. Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su etichetta.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
3: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui. 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Radio Tigullio. Soul and Dream.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, con la nostra sigla, benvenuti come sempre. Io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Phil Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dottor Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale e cinematografica con Saturday Night Fever. Siamo negli anni 90 ed internet è in quasi tutte le case del mondo. In Italia il fenomeno del World Wide Web inizia ad entrare nella terminologia delle parole più usate e abbiamo iniziato a scoprire il mondo attraverso i primi motori di ricerca che, come un oracolo personale, ci risolvevano qualsiasi curiosità.
3: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, il brano che abbiamo, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars, un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta. Nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
3: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, con You Touch My Hotline, disco inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, Disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini. Ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
3: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
4: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Lonely Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band è quarto. Era il sesto album in realtà, registrato in studio della Gap Band, pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Nelle radio si registravano cassette al volo, sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo.

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: L'una e 34 minuti.
3: The Night Life.
4: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
3: The Night Life.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio.
3: Soul and Dreams.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
4: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.